0: ho le spine d'Italia. No, oh, oh, oh.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

Amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio 1.

condition, and it was dark. The Lord was our light.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i sassi luce a terra per vedere, se tu sei vero e io sei vero.

0: mattina italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 7.01, lunedì 15 giugno e siete su Mattina Tutta Italiana Estate. Ci siamo svegliate un po' canterine oggi. Ciao Giulia.
1: Buongiorno, sto ancora dormendo, scusate. Come stai? Come è andato il vostro weekend? Cosa avete fatto? Raccontateci. Tu cosa hai fatto, Rossella?
0: Io sono andata al mare, mi sono fatta sabato e domenica al mare. Ah. Quindi guarda, sono felicissima, mi sono rilassato, ho preso il sole, ho magnato.
1: Io ho visto sul tuo Instagram spaghetti con le vongole, mare, cose, ho detto wow.
0: Beh, ma pure tu ti sei divertito, ho visto che eri a Forte dei Marmi.
1: Se ero a Forte dei Marmi, mi sono divertita anch'io. E invece adesso ci ritroviamo alle 7.02 di lunedì qui su Radio Tutta Italiana Estate, dove Roma è totalmente deserta, almeno si trovano i parcheggi.
0: Esatto. Beh, tanti sicuramente sono partiti per le vacanze, secondo me. Allora fateci sapere da dove ci state ascoltando, se siete già magari, non lo so, al mare, in qualche meta tropicale, oppure se vi tocca andare al lavoro e quindi siete svegli per questo motivo. In questa mattinata noi vi teniamo compagnia fino alle 10 con tanto buon umore, energia, musica italiana e con tutte le nostre curiosità, perché avremo tantissimi argomenti di cui parlare.
1: Sì, tipo?
0: tipo, non è che adesso vi possiamo subito spoilerare le cose, ci dovete seguire. Comunque, noi ne approfittiamo per ricordare subitissimo il nostro numero di telefono, così apriamo ufficialmente le linee, potete mandarci il vostro buongiorno, il vostro primo pensiero della giornata. E allora memorizzatevi questo numero, 334-604-5640. Mandateci un messaggio di testo, anzi meglio un messaggio vocale, così vi mandiamo in diretta e ci tenete compagnia. Noi intanto ci ascoltiamo la prima canzone per aprire le danze di questa mattina tutta italiana e allora andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: E siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. Comunque Giulia, lo sapevi che mancano 193 giorni a Natale?
1: Ma che c'entra adesso? Ma tu sai quanti sono 195? Come ti è venuto in mente? Devo ancora goderci l'estate. Tu già stai a pensare a Natale, ma ti rendi conto?
0: Lo sai che io sono la tua disturbatrice autorizzata e quindi è così. Perché io lo so che tu hai la mente proiettata verso l'estate, l'ombrellone, il mare, e io ti devo rovinare questo momento dicendoti che ti devi sbrigare per preparare l'albero.
1: Non ho parole.
0: Le palline, gli addobbi.
1: Ma tu stai scherzando, fammi godere l'estate, basta. Da settembre io accetto che tu mi inizi a fare il countdown per Natale.
0: Va bene, va bene.
1: Comunque ragazzi, volevo lanciare un sondaggio. Qual è la canzone italiana che rappresenta per voi l'inizio dell'estate? Scrivetecelo.
0: Esatto, ci sono tantissimi tormentoni estivi, o magari la vostra canzone del cuore, o anche quella canzone magari che vi ricorda il vostro primo amore, che magari avete conosciuto
1: bello.
0: In vacanza.
1: Bello, devo dire bello. E oggi comunque tante novità. E oggi si celebra la giornata mondiale del vento, una giornata dedicata all'energia pulita, alle fonti rinnovabili, ed è anche la giornata mondiale contro il maltrattamento degli anziani, quindi è un'occasione per riflettere anche sul valore e l'esperienza dell'attenzione
0: certo.
1: verso le persone più fragili della nostra società. Capito Rossella? Capito?
0: Cosa vuoi? Ecco. Ho già capito, perché lei si sente costantemente maltrattata dalla
1: brava,
0: sottoscritta,
1: brava.
0: E quindi ti stai autodando dell'anziana. Sei vecchia. Beh. Giulia, sei vecchia.
1: Lo so che sono vecchia. E oggi è anche il compleanno.
0: Dai, dici compleanno.
1: Alberto Sordi.
0: Oh, un genio del cinema italiano e della commedia, che meraviglia, che avrebbe compiuto 106 anni.
1: 106
0: oggi.
1: Penso.
0: E poi ci sono altri compleanni?
1: No.
0: Come no? Ma non è vero.
1: È nato solo lui oggi.
0: Diciamo
1: no,
0: dopo.
1: Non ci sono.
0: Allora, oggi si festeggia, come santi del giorno, si festeggia San Vito e Santa Germana. Poi nel 1864 di questo, diciamo, di oggi 15 giugno, è stata fondata la Croce Rossa Italiana. Quindi auguri a tutti i volontari, a tutte le persone che lavorano e che insomma svolgono veramente tutti i giorni un lavoro molto difficile e ci proteggono, eccoci, insomma, salvaguardano la nostra salute, salvano tante vite. E poi nel 1939 è stata inventata la prima bomboletta spray.
1: Ah,
0: lo sapevi?
1: E che ci facevano?
0: E come che ci facevano?
1: Con la bomboletta spray ci facevano.
0: Hanno inventato la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti, soprattutto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E poi, insomma, è diventata di uso comune. Ecco, se ci pensiamo, viene utilizzata per tantissime cose, dal deodorante.
1: Io la metto per i capelli.
0: Tu la metti? Lo so, tu perché tu usi lo shampoo secco.
1: Sì, esatto.
0: Anche qui in studio, nel Meta Studio, dovete sapere che lei ogni tanto prende. E si dà una passata, ma sì, così. E poi oggi, 15 giugno del 1977, uscì il primo singolo di Vasco Rossi dal nome Jenny Silvia. E quindi, insomma, è una data davvero importante, perché ha dato il via, insomma, a una carriera e a un artista che è uno degli artisti più importanti della musica italiana. E Vasco Rossi debutta proprio sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia, edito dalla Borgatti, una piccola etichetta specializzata nel genere liscio, tu pensa. E il singolo anticipa di un anno l'uscita del primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone, stampato, tu pensa, in 2500 copie. Quel 45 giri ora è considerato ovviamente un cimelio inestimabile per tutti i fan della rockstar di Zocca.
1: Vabbè, io stavo pensando.
0: Giulia, ti porto un caffè?
1: No, lo sai cosa stavo
0: Mi piace
1: pensando?
0: Il tuo entusiasmo, è contagioso stamattina.
1: No, perché io pensavo che dal 18 al 21 giugno a Grotta Ferrata ci sarà la sagra della frittella. E io ci voglio andare.
0: Cioè io, allora, voglio dire adesso, qual è il collegamento tra Vasco Rossi e la sagra della
1: perché
0: frittella?
1: Perché siccome stavo pensando a cosa prendermi per colazione,
0: e certo.
1: Mi è venuto in mente che c'è la sagra della frittella. Poi,
0: dici che ce la fanno su al bar?
1: Sì, dal 18 al 21 però la puoi prendere a Grotta Ferrata. Oppure dal 19 al 20 c'è a Moricone la sagra, sì, dell'arrosticino.
0: Ecco, questo mi interessa di più. E allora, amici di Morricone, ci invitate?
1: Se no ti piacciono
0: solo, solo a me, Giulia no, Giulia va alla sagra,
1: no,
0: della,
1: io
0: frittella.
1: Vado alla sagra della frittella. Se no ti piacciono le fettuccine?
0: Tantissimo.
1: Perché a Canale Monterano, dal 26 al 28, c'è la sagra delle fettuccine.
0: Beh, beh, beh, io direi che ci potremmo fare anche un bel tour delle sagre di paese, che sono tantissime. Ci facciamo un bel tour da nord a sud.
1: Mentre in Lombardia, Veneto e Emilia inizierà il Beer Festival.
0: Ok, ok. Beh, io voto per la sagra delle fettuccine e per quella degli arrosticini, mentre Giulia va a fare quella della frittella. E intanto ci svegliamo anche con un po' di ritmo e arriva J-Ax con Italia Starter Pack.

0: E auguri anche al romantico dei romantici Tommaso Paradiso, che è convolato a nozze insieme a Carolina Sansoni questo weekend a Capalbio. E ad applaudire gli sposi, è stato insomma un matrimonio da favola, c'erano tantissimi artisti amici, tra cui Jovanotti, Emma Marrone, Coez, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Dardast e molti altri amici della coppia. Mancavamo solo noi, Giulia.
1: Perché non ci hanno invitato?
0: Ma non lo so, ma però potevamo imbucarci.
1: Potevamo, cioè era il minimo.
0: In un'altra vita voglio fare l'imbucata ai matrimoni, perché si mangia sempre, fai festa, c'è musica.
1: Dovevamo andare.
0: Veramente.
1: Sono molto molto triste adesso.
0: Scusa, Tommaso Paradiso, potresti ripetere le nozze così, anzi, solamente il ricevimento.
1: Ma tanto per dire.
0: Così ci imbucchiamo. Allora, Giulia, abbiamo qualche news da raccontare?
1: Allora, più che news, a me mi è venuta voglia di girare l'Italia per le sagre.
0: Oh, che meraviglia, mi piace.
1: Perché ho detto, scusa, ma con tutte le eccellenze che noi abbiamo in Italia... Le sagre sono proprio una cultura che rispecchia proprio l'animo di ogni paese, eccetera. Quindi ho visto che dal 15 al 19 di luglio c'è la sagra degli gnocchi ripieni. Che gli gnocchi sono la cosa che io preferisco in assoluto al mondo. E sarà ad Albino.
0: Anch'io, sai che mi piacciono molto.
1: Tipo come?
0: Allora, a me piacciono o alla sorrentina.
1: Buoni.
0: Con il sugo, la mozzarella. Oh, mamma mia.
1: Buoni.
0: Se no, in realtà li faccio in tutte le maniere. Anche al ragù mi piacciono,
1: che
0: però so
1: buoni.
0: Che quelli mi piacciono di meno. Se no col pesto.
1: Pure. Col pesce?
0: Col pesce.
1: Quattro formaggi.
0: Mamma mia, che fame. Vabbè.
1: Ma noi ti rendi conto, dalle 7:20 stiamo già a parlare di gnocchi?
0: Siamo imbarazzanti.
1: Comunque sarà ad Albino, in provincia di Bergamo, e 5 giorni dedicati interamente a una delle specialità più golose della nostra cucina. Quindi io onestamente... ci vado.
0: Guarda, io vengo con te.
1: Andiamo.
0: Dai.
1: Io ci vado e... o altre sagre, no, ti sei già stufata.
0: No, le voglio sentire tutte, però io lancerei anche ai nostri ascoltatori di farci sapere qual è la sagra tipica del loro paese, visto che ci seguono da tutta Italia, da nord a sud, dalle Alpi agli Appennini, e scrivetecelo, fatecelo sapere al 334-604-5640, oltre al buongiorno di questa mattina, fateci anche sapere qual è la sagra appunto tipica, così ci autoinvitiamo.
1: Per gli amanti invece del vino, e se siete in Emilia Romagna, ci sarà la sagra dei lambruschi e della spergola dal 18 al 21 giugno.
0: Ecco.
1: Quindi questo weekend.
0: Fettuccino, bene. Un bel lambruschino e via.
1: Io andrei, tu?
0: Anch'io. Vabbè, facciamo gli zingari felici.
1: Ma quando è la sagra della pizza?
0: Adesso la cerchiamo, se no la inventiamo noi. Facciamo un po' come lo zingaro felice di Alex Britti in giro per l'Italia.
1: Comunque, invece, sempre a Rovereto. Dov'è Rovereto?
0: Adesso lo vediamo.
1: Lo sa benissimo.
0: Intanto mandiamo una canzone.
2: Un uomo sui 30 anni, come un sacco di altra gente, basta.

0: Comunque ci ha chiamato Courteney Cox, Helen Hunt, Jim Belushi, tutti insieme.
1: Sono arrabbiati.
0: Sì, perché hanno detto: scusate, ma siamo nati anche noi il 15 giugno.
1: E tu non gli hai fatto gli auguri, ma te ne dico.
0: Ma perché dai la colpa a me? Scusa, chi è che ha detto i compleanni prima?
1: Mi hai fatto fare una figuraccia.
0: Ma chi è che ha detto i compleanni prima? Scusami, perché loro ci seguono oltreoceano. Anche perché, tra l'altro, il nostro programma, come anche tutti gli altri programmi e i podcast, li potete ascoltare in tutto il mondo, in realtà, scaricando l'app di Rai Play Sound. E quindi, giustamente, loro che si collegano oltreoceano per ascoltarci hanno detto: ma scusate, non avete ricordato i nostri compleanni? Quindi, happy birthday!
1: Ma
0: e tantissimi
1: dai,
0: auguri anche.
1: Che figure fai fare?
0: Niente, si è svegliata dispettosa oggi Giulia nei miei confronti. Non ti offro il cornetto.
1: Vabbè, io lo prendo comunque, te lo offro io.
0: No, ma tu mica dovevi mangiarti la frittella stamattina?
1: E io sto aspettando che mi invitano alla sagra, se non me la portano.
0: E hanno detto che non puoi entrare, mi dispiace. È così, è così. E allora, Giulia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Stavo pensando, stavo riflettendo. Ragazzi,
0: cosa c'è?
1: Elon Musk è diventato il primo trillionaire nel mondo. Ti piace come suono?
0: Sì, però non è però non è successo a me, quindi non mi interessa.
1: Non è successo. Ma no. Come?
0: Sì, scusami. E quindi che cosa succede adesso che è diventato trillionaire?
1: Niente, che si può definirsi trillionaire, non è più billionaire.
0: Ho capito.
1: Da billionaire passa a trillionaire.
0: Ho capito. Comunque
1: ci sta.
0: Sì. Comunque, parlando di matrimoni, lo sapevi che la Sicilia ha appena battuto il lago di Como grazie al matrimonio di Dua Lipa? Quindi non è più, perché il lago di Como deteneva, diciamo, il primato come wedding destination per tanti italiani, ma soprattutto tanti stranieri, e adesso la Sicilia invece è diventata proprio la meta del momento.
1: Vogliono tutti andare in Sicilia ora?
0: Sì. Tu pensa che sono state fatte più del 1300% di ricerche per Dua Lipa matrimonio, proprio come come ricerca.
1: Anch'io
0: su Google.
1: Anch'io voglio andare in Sicilia comunque.
0: Ti vuoi sposare in Sicilia?
1: Sì,
0: dove?
1: Taormina.
0: Caspita, bellissima. Tra l'altro l'ho vista un bel po' di anni fa. Ci vorrei tornare perché è meravigliosa quella terrazza sul mare.
1: Voglio andare, ci sta.
0: Vai, organizziamo.
1: Andiamo.
0: Abbiamo una serie di viaggi da fare. E tu pensa che 2,4 milioni di ricerche sono state fatte sulla Sicilia in un solo mese, per un totale di valore generato di tutto questo, diciamo, del matrimonio, di 268 milioni di euro. Quindi veramente il matrimonio di Dua Lipa ha generato un indotto turistico pazzesco. Hai capito, Giulia?
1: Hai capito.
0: Come il matrimonio di Giulia Ragazzini, tra l'altro.
1: Certo.
0: Che tu batterai questo record. Io lo so.
1: Ma io lo so benissimo. Io mi sposerò e tutti. Pagherò anche la multa 10.000 euro.
0: Ecco, giustamente. Quindi vuoi superare quella di Dua Lipa?
1: Sì.
0: Dua Lipa ne ha pagati 5.000, tu 10.000.
1: Perché farò un matrimonio più grande, più importante, più tutto. Inviterò tutti.
0: Perché già sai che farai tanto casino.
1: Io lo so. Il matrimonio va festeggiato.
0: Perché Giulia è una festaiola.
1: E sappi che non ti invito, non ti far trovare per le vie della Sicilia con imbucata, perché non ti invito.
0: Io arrivo con
1: latte.
0: Pagherò
1: un budget di milioni di guardie soltanto per non farti entrare al mio matrimonio.
0: Giulia non mi vuole più, sa che sono la sua disturbatrice ufficiale. E siamo anche le disturbatrici autorizzate dal lunedì al venerdì, perché noi tutte le mattine dalle 7 alle 10 entriamo nelle vostre case, nelle vostre macchine, da per tutto.
1: Ovunque, per rompermi
0: ovunque.
1: Le scatole.
0: Esattamente, esattamente. Ma sono le 7:30, quindi è arrivato il momento di Maria Cristina Zoppa con il Disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento daily, il buongiorno di Disco Rai per questo caldo 15 giugno, caldo anche sul fronte dei live, ne parleremo nella seconda parte, ma iniziamo con l'almanacco musicale del 15 giugno. Nel 1968 Luglio di Riccardo Del Turco vince la manifestazione Un disco per l'estate, a proposito di tormentoni estivi. Nel 1969 invece è Lucio Battisti ad essere in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1975 nasce a Roma la cantante Chiara Civello, mentre nel 77 Vasco Rossi pubblica il singolo Jenny è pazza. Nel 1982 De Gregori rilascia un album storico, Titanic. Nel 1987 nasce invece a Terni il bassista Lorenzo Federici degli Eugenio in Via di Gioia.
2: Disco Rai. la musica scelta.
3: E allora si fa sempre più friccicarella invece l'aria, oltre che calda, per i live in tutta Italia, e quindi noi facciamo un giro in Italia proprio per raccontare quelli che sono i live più importanti di questa sera. A Milano, lo stadio San Siro, arriva Achille Lauro dopo il concerto molto emozionante qui all'Olimpico di Roma del 10 giugno, mentre ad Ariano Irpino ci sarà Noemi in piazza Mazzini. Riparte il Roma Summer Fest, in realtà è ripartito sabato scorso con il concerto di Serena Brancale, ma stasera arriva la grande musica di autore all'Auditorium Parco della Musica nella Cavea con Niccolò Fabi. Mentre a Mestre, torniamo al nord, a Venezia, ci sarà Francesco Gabbani con il suo nuovo tour per queste prime serate e per soprattutto presentare il suo nuovo singolo Summer Funk. 15 giugno sempre il concerto di Alexia, sempre a Roma, in manifestazioni più piccole ma sempre molto importanti. 15 giugno a Nuoro c'è Io sono un cane, mentre per la Milanesiana, che è un festival molto particolare, interessante a 360 gradi, che si svolge a Milano, ci sarà il concerto stasera di Paolo Riannacci. Ma noi, per muoverci un po', ascoltiamo il duetto di Noemi, la canzone Tormentone di Noemi, Corro quanto.

0: E c'era anche Aiello con Arsenico su Rai Radio Tutta Italiana, ma in questa mattina Tutta Italiana Estate, sono le 7.37. E a proposito di Vasco Rossi, prima ne stavamo parlando, appunto il rocker di Zocca sarà premiato a Taormina come leggenda della musica italiana durante il Taormina Legend Award. Quindi il riconoscimento verrà, è un riconoscimento alla carriera istituito nell'ambito della prima edizione dei Taormina Music Awards, e l'appuntamento è fissato per il 19 settembre al Teatro Antico, in una serata che avrà anche un forte valore simbolico. Nel 2026 ricorrono infatti 25 anni dallo storico concerto che il rocker tenne proprio a Taormina durante il Festival Bar del 2001. Con questo premio la città e la Fondazione Taormina vogliono rendere omaggio poi a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, e quindi sarà un ritorno speciale in un luogo che conserva ancora il ricordo di una delle sue esibizioni più celebri. E a proposito di Vasco Rossi, ci ascoltiamo anche lui, appunto, con Come delle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te.

0: Tu mi manchi. Mi manchi.
1: Ma chi? Chi ti manca?
0: La pizza.
1: Parlavamo di pizza, che è buonissima. Buongiorno, siamo sulla radio Tutta Italiana Estate. Sono le 7:45. Quanta gente ancora lavora a giugno?
0: Secondo me tanti, perché in realtà a giugno si va in ferie, però non tutti. Di solito le ferie, quelle generali, sono ad agosto, quindi a giugno sì. Qualcuno è partito, perché sto vedendo dalle storie, tra l'altro a proposito l'esercito del selfie mi ricorda tanto te, Giulia.
1: Perché?
0: Perché tu ti fai un sacco di selfie.
1: Sono un esercito proprio di selfie.
0: Esatto,
1: vero,
0: esatto, un esercito di selfie. Infatti anche quando ti ho conosciuto, che ti si era rotto il telefono, mi avevi detto: guarda, io non lo uso il telefono per mandare i messaggi, però per fare le foto sì.
1: Però per fare le foto sì.
0: E anche lo schermo ti si era rotto mentre stavi facendo una foto.
1: Tutto, le foto, lasciamo stare. Comunque.
0: Dimmi tutto.
1: Comunque, abbiamo parlato di sagre, perché nel mese di giugno, nel mese estivo, si aprono tantissime sagre di paese, che sono sempre appunto un modo per riunirsi, per divertirsi.
0: Sì, infatti.
1: Però sono andata a cercare le sagre più strane del mondo nel mondo.
0: Dai, raccontacele.
1: E andiamo in Spagna con la Tomatina, che è una delle feste più famose. A Bonul migliaia di persone si lanciano oltre 100 tonnellate di pomodori per un'ora intera. È una gigantesca battaglia alimentare che trasforma il paese in un mare rosso e appiccicoso. Ma tu ti rendi conto, bella fiera,
0: mamma,
1: ti tirano
0: mia
1: i pomodori.
0: Capito.
1: Ma io non ci andrei mai. Ma scusa, prendi, ti prepari, ti fai i capelli, ti vesti per farti tirare i pomodori.
0: E mi sa che non conviene farsi i capelli per partecipare a sta saga.
1: No, ma farsi dare i pomodori, poi
0: con l'armatura vai.
1: Andando a Londra c'è il cheese rolling,
0: okay,
1: a Cooper Hills. I partecipanti inseguono una forma di formaggio lanciata giù da una collina ripidissima.
0: Ah, l'ho vista questa.
1: Davvero?
0: Sì, cioè non dal vivo, però ho visto dei video.
1: Vuoi prenderti il formaggio?
0: Io solo se è una forma di Zola la ricorro così.
1: Il problema è che nessuno lo prende davvero, perché si finisce quasi sempre a rotolare giù insieme al formaggio.
0: Certo,
1: è anche molto ripido.
0: Questa non è una bella idea.
1: Andando sempre in Spagna c'è il Baby Jumping Festival al El Palacio, dove ci sono degli uomini vestiti da diavoli che saltano sopra neonati stesi su materassi per purificarli. È uno dei rituali più strani e controversi del mondo. In realtà è una cosa super macabra.
0: Ma scusami, ma una sagra dove si mangia l'arrosticino?
1: Con calma, delle fettuccine, dei gnocchetti.
0: Capito, c'è una cosa semplice.
1: Sì, cioè, se vuoi una sagra dove ci sono molte cose a tavola, devi andare in Thailandia,
0: okay,
1: al Monkey Buffet Festival.
0: Mi piace.
1: È un'intera tavolata di frutta, dolci e cibo che vengono preparati, però purtroppo non per le persone, solo per le scimmie.
0: Ma infatti mi sembrava monkey, io ho detto è strano che
1: capito?
0: Ci siano le scimmie.
1: Capito? Che banchettano liberamente tra i templi della città, sorseggiando buon cibo, frutta, dolci e spremute.
0: Che sono anche molto dispettose le scimmie, quindi io non mi avventurerei. Infatti non mi avventurerei vicino a loro.
1: E andando in Grecia c'è il Rocket War, dove due chiese si sfidano lanciandosi razzi e fuochi d'artificio a vicenda.
0: Come?
1: Per tutta la notte di Pasqua. Più che una festa sembra una guerra pirotecnica.
0: Sì, infatti,
1: però
0: infatti.
1: Vabbè, è quello che ha fatto da due chiese, no comment. E poi c'è il World Two Wrestling Championship in Inghilterra, dove due persone si sfidano usando solo le dita dei piedi.
0: Ma in che
1: ed
0: senso?
1: È uno sport, scusate, ufficiale.
0: Ah, è proprio uno sport ufficiale?
1: È uno sport ufficiale.
0: Ce lo ritroveremo alle Olimpiadi tra qualche anno. Allora.
1: E andando in Messico c'è il Dia de los Muertos.
0: Sì,
1: che
0: è famoso.
1: È famoso? Ah, dai, spiegamolo tu.
0: Il Dia de los Muertos è praticamente questa ricorrenza messicana dove si celebrano i morti, i defunti.
1: Brava, bravissima, vedi, brava. Cioè, nel senso, è una festa molto particolare.
0: Con le maschere,
1: perché,
0: con i teschi.
1: Sì, lo sapevi, brava.
0: Mi piacerebbe però andarci.
1: Come sei colta.
0: Grazie.
1: Si festeggiano i morti con altari, cibo, sfilate coloratissime, maschere, trattando la morte come qualcosa di veramente divertente e conviviale.
0: Esatto.
1: Beh, è bello però.
0: È come se per un giorno i morti fossero davvero in mezzo a noi, e quindi è un modo per ricordarli, per celebrarli e anche un pochettino anche per esorcizzare la morte.
1: Mi piace anche il titolo Días de los Muertos, molto.
0: Baila, baila, chica.
1: Oh, allora, vedi come parli in spagnolo.
0: Ce ne andiamo pure in Messico.
1: Vedi. E poi c'è il Festival della Polvere da Sparo in varie zone del mondo.
0: Questo
1: in cui
0: mi fa
1: alcuni,
0: un po' paura.
1: È vero, cioè non capisco, in cui molti paesi festeggiano, dove si lanciano fuochi d'artificio, esplosivi, bombe. bombe e simulano delle battaglie.
0: Non
1: vabbè,
0: mi piace
1: ragazzi,
0: questa cosa.
1: Dite dove la fate,
0: piace.
1: Che non ci presentiamo, perché già succedono tante cose, esatto, brutte nel mondo con la guerra. Adesso andare a fare un festival, infatti, con le bombe mi sembra un po'
0: non è il caso.
1: Ma tu dove saresti andata?
0: Io Via de los Muertos. E a proposito di, mi sento un po' spagnoleggiante, quindi ti voglio dedicare una canzone. Ci ascoltiamo anche Zucchero con Baila.

0: Vi ho beccati. Io vi vedo, anche se non vi posso vedere, ma mi sto immaginando a cantare, a ballare mentre siete in macchina con il finestrino totalmente abbassato, anche perché le temperature si stanno alzando tantissimo. Ieri ha fatto caldo, molto caldo, e anche nelle varie regioni d'Italia so che insomma il tempo è stato clemente, soprattutto anche al nord, che poveri miei amici, io veramente mi dicono tutti i giorni temperature bassissime, 14 gradi, 15, invece fortunatamente le temperature si stanno alzando in tutta Italia, quindi è tempo veramente di insomma fare delle gite fuori porta, andare al mare o comunque insomma visitare il nostro bel paese. E a proposito di bel paese, vi stiamo raccontando un po' le sagre che potete trovare in tutta Italia da nord a sud, quindi questa mattinata la dedichiamo a questo. Sono le 7:55, quindi quasi le 8, è quasi volata questa prima ora insieme ed è arrivato quel momento che state aspettando tutti.
1: Io lo so qual è quel momento.
0: Dimmi quale.
1: Gli oroscopi. Non solo ci sono gli oroscopi, ma sicuramente tu ti sarai iscritta di nuovo tutti i segni da sola. Fammi capire, c'è per caso il segno dei gemelli?
0: No. Questa volta non è sul podio, perché ho richiesto a Paolo Fox di non mettermelo sul podio, perché io ho detto se no la mia compagna ogni volta mi dice però sembra che ti fai l'oroscopo autocelebrativo, e io gli ho detto guarda, non me lo mettere, tanto lo so già che siamo al primo posto della classifica, ma tu fai finta che noi non ci siamo. Quindi andiamo con i tre segni più fortunati di oggi, lunedì 15 giugno, che cominciano al meglio la settimana. Al terzo posto troviamo il segno del Sagittario, New End. Entri sul podio di oggi e entrate, cari amici del Sagittario, in questo lunedì a passo di carica e con la fortuna che vi strizza l'occhio. Oggi le stelle vi regalano un'intuizione geniale o una notizia improvvisa che vi farà svoltare la settimana appena iniziata. Se vi sentivate un po' bloccati, oggi l'orizzonte si apre, c'è aria di novità super stimolanti. Preparate la valigia o anche solo, diciamo, fate finta, perché la fortuna vi vuole dinamici. Al secondo posto troviamo con un bel 8:30 il segno del Leone. Chi l'ha detto che il lunedì è traumatico? Per voi, amici.

0: ghermirla. Siete carismatici al massimo, ricordatevi solo di lanciare qualche briciola di gloria anche ai colleghi, quindi mi raccomando, cari amici del Leone. E poi al primo posto assoluto troviamo il segno della Bilancia con un bel 9. Ecco, mio papà che sta ascoltando sarà contento perché lui è della Bilancia. Tu sei ascendente Bilancia?
1: Sì, è vero.
0: Vedi che allora un pochettino sei al primo posto e vi prendete il diritto il gradino più alto del podio. Il lunedì per voi inizia con il tappeto rosso steso dall'universo. La fortuna oggi si presenta sotto forma di incastri magici, problemi che si risolvono da soli, code che spariscono quando arrivate voi. Ecco, facciamo anche la magia a Roma magari per questa cosa. E una parlantina così diplomatica e affascinante che potreste convincere chiunque a fare qualsiasi cosa. Ottime notizie anche per le finanze o per un accordo che finalmente si sblocca a vostro favore. Eleganti, sereni e vincenti. E questi erano i tre segni più fortunati per questa giornata. Quindi fateci sapere che cosa farete a questo punto sfruttando questa ondata di fortuna. Giulia, anche tu sei fortunata,
1: Ma sì, c'è un ascendente, niente di che.
0: Ah, come no? Ma guarda che l'ascendente conta tantissimo, stai scherzando? Tu lo sai che stavo leggendo questa cosa, che il segno zodiacale è come tu sei realmente, ma l'ascendente è come gli altri ti percepiscono. Quindi vuol dire che tu per le persone, diciamo per una persona che ti conosce, che insomma ti vede, ti percepisce con le caratteristiche del Bilancia più che dell'Acquario.
1: Questa non la sapevo, vedi, si impara sempre.
0: Sì, e quindi anche il tuo ascendente è importantissimo. Ma tu l'hai fatto il tema Natale?
1: No, come funziona?
0: È bellissimo, te lo spiego dopo, anzi lo facciamo dopo una canzone, che dici?
1: Dai.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La mattina tutta italiana estate, sono le 8:02 minuti.
1: Thank you.

0: E dal 2007 arriva anche l'inconfondibile voce di Biagio Antonacci con Sognami. E a proposito di sogni, poi ti devo fare il tema Natale. Oggi
1: io
0: ci
1: sto
0: siamo
1: aspettando perché è una cosa che veramente vorrei. Comunque, parlando sempre di sagre, perché sono proprio dell'umore oggi di festeggiare tutte queste sagre del paese, insomma, che vanno anche un po' a riscoprire i nostri territori.
0: Sì.
1: Andiamo a vedere quali sono le sagre strane in Italia, regione per regione.
0: Vai, raccontami.
1: Allora, in Piemonte la sagra più caratteristica è la sagra del tartufo bianco d'Alba, che ad ore stata, ed è da ottobre a novembre, diciamo fino a ottobre è il periodo migliore, dove ci sono il tartufo più tantissimi, per esempio, tra l'altro ci sono delle aste di tartufo costosissime, e in più dei vini che sono veramente pazzeschi. Poi, andando in Lombardia,
0: a te piace il tartufo?
1: Ovvio, è il mio piatto preferito, lo metterei su qualsiasi.
0: Ma bianco o nero ti
1: cosa
0: piace?
1: Bianco. E poi questo è per te, in Lombardia c'è cioè la sagra del gorgonzola.
0: Ma non è per me, è per te, ci dobbiamo andare insieme.
1: Ed è a settembre, settembre noi dobbiamo assolutamente andare lì,
0: certo.
1: A settembre, formaggio ovunque, fanno anche i dolci al gorgonzola, ti rendi conto?
0: Ma certo, e sai che sono buonissimi gli gnocchi col gorgonzola. Prima mi hai chiesto come te li fai, mi sono dimenticata, io una delle mie specialità è proprio quel gorgonzola.
1: Che buono.
0: Che fa una cremina buonissima.
1: Pazzesco. Poi c'è la sagra del pesce sul lago di Como, tutto il mese di giugno e fino ad agosto fanno dei fritti giganteschi e padelloni enormi verso il lago di Como. Nel Veneto invece c'è la sagra dell'anatra poverina, anatra a Tarmassia, ed è in agosto, quindi tutte le anatre in versioni possibili, poverine, guarda. Poi c'è la festa dell'uva, buona.
0: Oh, sì, è vero,
1: da settembre a ottobre, esatto, a Bardolino, Verona, dove c'è tutto vino che scorre, carri enormi, deve essere una cosa fantastica.
0: Sì.
1: In Emilia-Romagna, invece, la sagra delle sagre, la sagra della salama da sugo, e la fanno a Ferrara nel mese di giugno, quindi questo mese, ci ascoltate da Ferrara, è un insaccato super forte e molto particolare.
0: Ok.
1: Una sorta di prosciutto, se tu non
0: che
1: lo sapessi.
0: Che fame, mamma mia.
1: Poi c'è, come dicevo, il Beer Festival Rurale in tutte le regioni, ma soprattutto sempre in Emilia-Romagna, sempre da giugno ad agosto, e sono delle sagre che durano intere settimane, dove bevi birra, cose, ti diverti.
0: Di tutto e di più.
1: Andando in Toscana c'è il Palio di Siena,
0: certo,
1: che si fa due volte l'anno, il 2 luglio e 16 agosto. E corsa di cavalli super competitivi tra contrade, ed è uno degli eventi più importanti, appunto, che ci sono in Italia. Poi c'è la sagra della castagna, in varie zone, ma soprattutto a Mugello e a Garfagnana, la fanno ad ottobre, e ci sono castagne ovunque, poi si fanno le zuppe, i dolci, addirittura le birre di castagne.
0: Sì, le castagnate. Io vado a raccogliere le castagne e poi mi piace fare le caldarroste.
1: Le caldarroste
0: sono buonissime.
1: Ci sta, quello in tutta Italia, sono molto, comunque non piacciono. Nel Lazio invece c'è la sagra dell'uva di Marino, la prima domenica di ottobre, ci sono proprio addirittura fontane che diventano vino letteralmente, e io infatti voglio andare. E poi c'è da maggio a giugno la sagra del pesce di Anzio, dove ci sono pesci fritti in quantità industriale. Andando in Campania non poteva mancare la sagra della pizza.
0: Beh, certo, ce lo stavamo chiedendo.
1: Da
0: infatti
1: giugno a settembre pizze giganti, record mondiali, mentre c'è la festa sempre in campagna del mais, e ad agosto, quindi tutto un cibo rurale come pannocchi eccetera. Andando in Puglia, vi sto facendo proprio
0: stiamo facendo un tour,
1: il giro tutto dell'Italia, quindi abbiamo sagra ovunque. Andando in Puglia c'è la sagra del polpo a Polignano,
0: che meraviglia.
1: Nel mese di luglio e agosto troverete polpi ovunque, anche alla griglia gigante.
0: A me piace tantissimo il polpo.
1: E poi attenzione, c'è sempre in Puglia la festa della focaccia.
0: Mi prenoto subito.
1: Però in primavera,
0: sono
1: questa
0: già
1: non
0: lì,
1: è l'estate.
0: Fa niente.
1: Focacce
0: aspetto
1: enormi, e le distribuiscono addirittura gratis.
0: Aspettate, mi arrivo.
1: In Sicilia c'è la sagra del limone.
0: Ok, e beh, certo.
1: quindi Siracusa in zona sud nel mese di maggio, dolci, liquori e limoni
0: tutto
1: giganti,
0: a base di limone.
1: Infatti a Siracusa ci sono molti limoncelli,
0: sì.
1: E poi c'è a luglio a Messina sulla costa la sagra del pesce spada, che sono grigliate gigantesche sul mare a base appunto di pesce spada.
0: Mamma, che
1: in
0: fame.
1: Sardegna non è finito, c'è la festa di Sant'Efisio a Cagliari,
0: okay.
1: Che è una processione enorme, una addirittura delle più grandi d'Europa, con tutti i carri e i cavalli. Vedi quante cose abbiamo noi in Italia. E poi per finire, sempre in Sardegna, c'è la sagra del porcetto, vabbè, che è all'interno della Sardegna, lo fanno in estate.
0: Mi piace perché questo non gli piace,
1: non mi piace,
0: vabbè,
1: è un piccolo magliarino arrosto ovunque, quindi no, non mi piace.
0: Ecco, questo piace a mio papà.
1: Non andate,
0: questo piace,
1: evitate,
0: a mio papà che sta ascoltando.
1: Anzi, andate, li comprate e li salvate tutti, e potete creare un santuario dove potete far crescere tutti questi maialini.
0: Un santuario, sembra una fattoria.
1: No, si chiamano santuari, dove tu salvi.
0: Davvero?
1: Gli animali.
0: Ah,
1: lì si
0: non
1: chiamano
0: sapevo.
1: Santuari e così, anzi addirittura io tante volte vado nei santuari a dar da mangiare maiali.
0: Ma dai, allora vai poi insieme alla mia.
1: Mi sembro cattiva,
0: ma
1: però.
0: Ma no, che non lo è. Fai come la mia amica.
1: Che lo sei tu.
0: Lo so, esatto, quindi ti stai adeguando. Fai come la mia amica che ne ha adottato uno che si chiama Peggy.
1: Oh, Peggy.
0: Un maialino nero,
1: salutalo,
0: che si chiama Peggy.
1: Tanto, e se lo volete quando
0: ci ascolta sempre, tra l'altro.
1: Sì,
0: ci ascolta sempre, tra l'altro. Altro.
1: Davvero?
0: Beh, abbiamo fatto un bel tour delle sagre d'Italia, ma fateci sapere le vostre feste di paese, quali sono, se ne abbiamo, diciamo, mancata qualcuna, sicuramente, perché poi abbiamo detto quelle più importanti, ma ogni, diciamo, località, ogni paesino ha la sua. E scrivetecelo, fatecelo sapere al 334-604-5640. E adesso arriva anche un grande classico di Roberto Vecchioni con Samarcanda dal 1977.

0: Elisa e Cesare Cremonini, sono le 8:23 di Mattina Tutta Italiana Estate, siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Giulia oggi mi ha detto che sono un po' iperattiva, c'ha
1: ragione. Oggi ti vedo, nonostante sono le 8:24, si vede che questo weekend ti sei proprio divertita, riposata.
0: Senti, ma io sì,
1: molto
0: mi sono rilassata.
1: Bene, sei super dinamica.
0: Mi sono rilassata, ma soprattutto mi sto preparando per una sagra che mi piace assai.
1: Quale?
0: Assai.
1: Quale?
0: È quella dell'ultimo sabato di agosto. Adesso faccio un po' la romana, quale non sono, ma io sai che mi sento un po' romana d'adozione. E quindi l'ultimo sabato d'agosto c'è la sagra ad Amatrice della Matriciana. A te piace la Matriciana?
1: No. A me non piace, non l'ho mai mangiata.
0: Ecco, fantastico. E tu pensa che la Matriciana prima era bianca, che è la gricia. E poi è stato aggiunto il pomodoro, si dice una leggenda metropolitana forse, però la leggenda dice che il pomodoro lo abbia aggiunto Aldo Fabrizi e che quindi poi sia diventata rossa. A me piace molto la Matriciana, ti devo
1: bene,
0: dire.
1: Bene, ma sì. Te tutto ciò che è di Roma ti piace?
0: Sì, a me qualsiasi cosa.
1: Tu sei una romana proprio doc.
0: Sì, ma secondo me, andando indietro nell'albero genealogico, probabilmente io qualche parente romano ce l'ho,
1: ma
0: per forza,
1: sicuramente.
0: Perché non è possibile. Quindi io l'ultimo sabato di agosto me ne vado ad Amatrice a mangiarmi la Matriciana.
1: Comunque,
0: mi parlo di entusiasmo contagioso qua.
1: No, perché tu mi fai riflettere. Io quello che dici mi fa venire talmente tante idee che poi rifletto.
0: Ah, okay.
1: Siccome noi siamo in Italia,
0: vai,
1: su Rai Radio Italiana, tutta italiana, proprio tutta.
0: Ma tutta
1: estate,
0: tutta proprio.
1: E pensiamo al fatto che noi quanto siamo fortunati che
0: sì,
1: viviamo in Italia,
0: vero.
1: Perché noi in Italia abbiamo dei prodotti, delle eccellenze che sono diventate famose in tutto il mondo, ma soprattutto che sono nate, che hanno una storia anche in alcuni paesi che sono famosi e dove c'è dietro tutto un anche un lavoro, una comunità in base magari a quel l'unico prodotto,
0: certo.
1: Per esempio a Torino in Piemonte c'è la gianduia, che sarebbe
0: che
1: il
0: buono.
1: Cioccolato di Torino, che è una delle mie cioccolate preferite. Nasce, pensa, nel 1800 durante il blocco napoleonico.
0: Okay.
1: Il cacao era scarso e quindi viene allungato con nocciole delle langhe, quindi capito, molte di queste cose,
0: certo,
1: sono state fatte anche per sopravvivere, perché non c'erano altre materie, e poi sono diventate delle vere eccellenze italiane.
0: Certo.
1: Torino quindi è diventata la capitale europea del cioccolato. Da lì nasce anche appunto il gianduiotto, che è uno dei primi cioccolatini
0: buonissimo.
1: Incartati della storia,
0: sì.
1: Perché prima i cioccolatini non erano incartati. Parlando sempre di cioccolato, non può non mancare Perugia, che ci sono i baci perugina.
0: Oh,
1: i baci perugina, chi è che non li conosce, chi è che non ha mai sognato quando ha aperto insomma
0: la cartina
1: con il messaggio, che adesso non li fanno più come un tempo.
0: A me mancano le tue citazioni, però
1: le mie
0: a
1: infatti dopo te le dico, perché
0: okay.
1: Cioè ok, baci perugina, ma vuoi mettere le citazioni di Giulia Ragazzini?
0: Esatto.
1: Sono stati creati, pensa, i baci perugina,
0: sì,
1: nel 1922 da Luisa Spagnoli, e sono diventati un simbolo mondiale del cioccolato italiano romantico, e dentro tuttora c'è ancora il famoso bigliettino d'amore.
0: Eh sì.
1: Poi andando in Toscana,
0: parlami sempre di cioccolato però,
1: no, adesso ti parlo di vino. Adesso ti parlo di vino perché
0: va
1: bisogna
0: bene.
1: Diversificare.
0: Va bene.
1: Montepulciano, vino
0: sì.
1: Nobile di Montepulciano, già nel Medioevo era vino dei nobili e dei papi. Uno dei rossi italiani più antichi esportati proprio in tutto il mondo, e il nome confonde con l'Abruzzo, ma è toscano, perché dici, sai, Montepulciano, pensi che... Poi andando in Veneto, sempre parlando di vino, ci sta il Valpolicella, l'amarone.
0: Certo.
1: È una tecnica del appassimento delle uve già nell'epoca romana. L'amarone è tra i vini rossi più prestigiosi al mondo e le uve vengono fatte seccare prima della vinificazione. Cioè,
0: ma
1: la cosa bella è che tu in ogni paese che vai,
0: sì,
1: hai, no, quel prodotto del posto, che è una cultura che gira tutto intorno,
0: certo,
1: a quello. Sempre a Montepulciano, a Montalcino in Toscana, c'è,
0: sì,
1: il Brunello di Montalcino. La selezione del Sangiovese era già dal XIX secolo, è un vino da collezione internazionale, una produzione molto limitata, per questo il prezzo è molto alto.
0: Certo.
1: Andando nella nostra amatissima Puglia,
0: oh,
1: ad Andria,
0: fammi sognare,
1: c'è l'olio e la burrata.
0: Sognare.
1: L'olio extravergine più burrata. La burrata nasce nel 1900 per non sprecare la panna della mozzarella.
0: Ma dai,
1: ti rendi conto?
0: Lo
1: non lo sapevo. Quindi in realtà la burrata era giusto uno scarto della panna ed è diventata, quanto è buona la burrata.
0: Ho una burratina in frigo, mi sa che me la mangio
1: la
0: stasera.
1: La puccia con la burrata e il salmone.
0: Mamma mia.
1: È stata esportata in tutto il mondo come un formaggio gourmet. E pensa proprio per questo motivo. Dentro è
0: nato...
1: crema, fuori è mozzarella.
0: Che è buonissima.
1: È la
0: a
1: cosa
0: me
1: più
0: piace...
1: buona del mondo la burrata.
0: A me piace sia la burrata che la stracciatella.
1: La stracciatella mi piace ancora di più.
0: Mi fa impazzire.
1: Io
0: perché
1: proprio...
0: poi ha infatti quel sapore pannoso.
1: Pannoso, un po' dolce. Io la stracciatella, io penso tutti i giorni a pranzo mi mangio il panino con salmone e stracciatello.
0: Ecco, vedi. E tu ti tratti bene.
1: Ma la vita è una, cara.
0: Hai ragione. Comunque chi ci sta ascoltando, cioè se c'è qualche amico pugliese all'ascolto, cioè noi non è che non accettiamo burrattine, stracciatella,
1: mozzarelline. Vabbè, ma non è finito comunque, che ti sei già resa.
0: Cioè mandatecele.
1: Sei già resa, c'è anche altro da dire.
0: No, facendo un annuncio.
1: Altamura, tu che sai tutto, per cosa è famosa?
0: Il pane.
1: Vedi, tu lo sai, tu proprio sei un'enciclopedia a cielo aperto.
0: Ma io sono mezza pugliese, te l'ho detto.
1: Certo.
0: Poi sono pure stata ad Altamura.
1: Com'era il pane? Buono, te lo sai?
0: Molto buono, le pagnottine di Altamura sono buonissime. C'è stato pure Bob Sinclair a suonare nel famoso panificio di Altamura, con le signore che tra una pagnotta e l'altra ballavano.
1: Vabbè, ma ci sono stata pure io, non è che Bob Sinclair come se...
0: C'è ragione. Bob, scusa,
1: Bob spostati un attimo, giusto, portati via il pane anche. Il pane comunque di Altamura DOP è una tradizione medievale dei contadini pugliesi, uno dei pochi pani europei DOP, e dura molti giorni grazie al grano duro, quindi la cosa bella è che non diventa duro perché ha dentro il grano duro.
0: Si mantiene. Va bene ragazzi, allora dopo questa interrompiamo la trasmissione e ce ne andiamo.
1: Mi diverto da sola. Poi in Toscana c'è l'olio toscano IGP, tradizione etrusca e romana, uno degli oli più apprezzati al mondo per intensità. Curiosità, c'è da sapere appunto che ha un sapore piccante rispetto ad altri oli. Poi a Gubbio, per cosa è famosa Gubbio?
0: Dimmelo tu.
1: Vedi che non sai tutto. Pane e focacce umbre, ricette medievali dei monasteri. In pratica a Gubbio c'è un pane, una focaccia super famosa, che è il pane proprio tipico dei nei monasteri, quindi dei frati.
0: Okay.
1: E ha una cottura nel forno a legna ancora oggi.
0: Ecco,
1: andiamo ai taralli.
0: Ma
1: i nostri
0: che
1: taralli, che sono la cosa più buona del mondo. Ci sono...
0: Ma tu non hai capito, oggi vuoi farmi venire fame.
1: E io tutte le mattine devo far venire fame. I taralli pugliesi nascono nel 500 come pane povero per i poveri, senza lieve. Cioè, ci pensi però che belle che queste cose che sono nate dei poveri, tutto adesso sono diventati gourmet, perché adesso anche a Dubai i taralli te li fanno pagare più di un diamante.
0: Sì, esatto. Ma quasi tutti i piatti della tradizione che stanno tornando sono di fatto piatti poveri, infatti se ci pensi sono fatti tutti con ingredienti molto semplici, però secondo me sono i piatti più buoni.
1: E la forma era ad anello perché era fatta per cuocere più velocemente e facilmente, perché non avevano molti soldi per il forno,
0: certo.
1: Quindi mettendoli in quella posizione ovale si cuocevano consumando di meno.
0: Okay.
1: È una dei taralli sono diffusi in tutta Italia e all'estero. Andando a Napoli ci sono la sfogliatella e i babà. La sfogliatella nasce, sai dove? Nei conventi.
0: E io mi facessimo un babà adesso.
1: Nei conventi, capito come si trattavano queste suore?
0: Certo.
1: Dici le suore, le cose, voilà. E è uno dei dolci iconici italiani più top del mondo. E il babà viene ubriacato con il rum.
0: È vero. È vero.
1: Pensa,
0: mamma che buono.
1: Queste suore come proprio come andavano.
0: Come si davano la pazza gioia.
1: A Sorrento invece c'è il limoncello.
0: Eh beh, certo.
1: Che anche lì era una tradizione contadina del Novecento per conservare i limoni. Capito? Non è che con la scusa, però.
0: Sì, perché conservati nello spirito poi si mantenevano più a lungo.
1: E si usa solo la buccia del limone.
0: Eh sì, la scorza.
1: La scorza. Ti rendi conto?
0: Sì.
1: Ed è diffusissimo come digestivo italiano. Forse per voi, perché se lo bevo io inizio a dare i numeri, però.
0: Altro che digestivo.
1: Ad Asti in Piemonte cosa c'è?
0: Il vino, il prosecco.
1: No, il vino dolce, il moscato d'Asti.
0: Il moscato d'Asti, giusto.
1: Tradizione aromatica piemontese antica, vino dolce tra i più esportati nel mondo. Curiosità, bassa gradazione alcolica, e questo non ci piace.
0: No, come?
1: Prosecco. Dov'è il prosecco? Conigliano Valdobbiani.
0: Conigliano
1: Valdobbiani.
0: Ok.
1: viticoltura antichissima, boom globale moderno e spumante più venduto al mondo. Con il metodo Charmat, seconda fermentazione in acciaio, quindi il prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è il prosecco più
0: venduto
1: al mondo.
0: A me gira un po' la testa.
1: Non è ancora finito.
0: A me gira un po'. Ah,
1: vabbè, te lo dico dopo una canzone, dai, perché tu hai proprio una concentrazione bassa. Scusate, loro già mi stavano ascoltando. Volevo
0: vero,
1: organizzare un
0: vero?
1: Tour italiano di tutti i prodotti, però purtroppo lei sta lì che vuole sentire Fremme de Palma. La testa gira, gli
0: mi gira la testa.
1: Scusa che gli gira e mettiamo la canzone.

0: suona, suona Italo Disco, e c'erano anche i The Colors con Italo Disco nelle 8:40 di questa mattina tutta italiana estate. Se vi siete appena sintonizzati, siete su Rai Radio tutta italiana, e se non lo avete fatto, scaricate subito l'app di Rai Play Sound, che poi come fanno a sentirci se non l'hanno ancora scaricata? Quindi scaricatela, fatela scaricare a chiunque, fate un bel passaparola e seguiteci da nord a sud, perché oggi tra l'altro si parla di sagre, quindi vi portiamo in giro per tutte le feste di paese, da nord a sud, nelle isole,
1: ma non
0: tutto.
1: Solo di sagre, parliamo di prodotti di eccellenze italiane e di paesini, diciamo piccole cittadine che sono diventate famose nel mondo proprio per il prodotto che hanno creato.
0: È vero.
1: Per esempio a Parma. Parma è famosa per cosa?
0: Che non è proprio un paesino, però.
1: Vabbè, è una città piccolina. Per il parmigiano reggiano.
0: È vero,
1: nato,
0: è vero, che buono.
1: Nei monasteri medievali per conservare il latte. Ed è un export mondiale altissimo e può stagionare anche oltre 5 anni. Quindi capito perché era nato?
0: Che poi è pazzesco come tante cose magari nascano in realtà per tutt'altro motivo e poi diventano delle eccellenze. Io ad esempio il parmigiano lo metto a chili sulla pasta, cioè quando mi arriva nella terrina, io sono una di quelle che svuota la terrina nel piatto.
1: Ma che non lo so che tu proprio te lo metti
0: e te lo rubo. Non te ne lascio manco un cucchiaino.
1: Ma ti rendi conto? Ma
0: comunque
1: rendi
0: io stavo
1: conto?
0: Pensando ai tuoi occhiali da sole, che adesso tu li hai posati lì.
1: Sì.
0: E occhio a dove li posi, perché qualcuno potrebbe scambiarli per un'opera d'arte.
1: Ah, i miei sicuri, sporchi come sono.
0: Guarda, dopo la banana di Cattelan tutto può succedere. Comunque, posano gli occhiali a terra al museo e i visitatori la scambiano per un'opera d'arte.
1: Non
0: è successo davvero al San Francisco Museum of Modern Art, che è appena riaperto, dove appunto due adolescenti californiani, annoiati dalle opere esposte, hanno deciso di mettere alla prova uno dei grandi classici della provocazione artistica, il famoso "questo lo so fare anche io". I due ragazzi hanno posizionato a terra vicino a una parete della galleria e sotto una targhetta descrittiva un semplice paio di occhiali, poi si sono messi a osservare la reazione dei visitatori. Nel giro di pochi minuti, ragazzi, l'oggetto ha iniziato ad attirare l'attenzione. Persone che si fermavano a guardarlo, lo fotografavano e lo commentavano come se fosse un'opera d'arte concettuale, cioè tu capisci.
1: Ma posso dire, scommetto che chi l'ha iniziato a fotografare era un cinese o un giapponese, o mi sbaglio?
0: Ma allora, non c'è scritto, ma secondo me sì.
1: Perché loro fotografano tutto, se tu vedi un cinese o un giapponese, tiri fuori. Io a volte sto per strada, cammino, voglio fare, che ne so, la foto, che c'è uno spot, vedo una gelateria carina, che la voglio mettere nel feed Instagram, appena tiro fuori il telefono,
0: è vero,
1: tipo stile piccioni col palo, mi vedo 100 piccioni. Giapponesi che iniziano a tirare fuori tutte macchine fotografiche, cose, perché devono fotografare.
0: Loro
1: è
0: sono i re
1: della
0: fotografia.
1: Io voglio dire, ragazzi, calmatevi, non c'è niente da fotografare, cioè.
0: Ma poi soprattutto io mi chiedo sempre, ma che memoria hanno nei telefoni?
1: Hanno
0: una memoria infinita,
1: proprio, non lo so.
0: Io non soltanto pago l'abbonamento per avere, sai, più memoria e comunque riesco sempre a finirla, quindi io mi chiedo, cioè, come fate, che cellulari avete?
1: Guarda, non lo so. Comunque, dimmi. Siccome tu sei una grandissima appassionata di gorgonzola, di Zola, la polenta con il gorgonzola, allora devi sapere la storia del gorgonzola, che voglio proprio raccontarla qui, perché comunque il gorgonzola,
0: cioè, mi stai stupendo con effetti speciali.
1: Il gorgonzola,
0: a questo punto lo devi solo assaggiare,
1: è uno dei formaggi più antichi e famosi al mondo, ma la sua origine si perde davvero nel tempo. Le prime tracce del gorgonzola risalgono all'anno 879 d.C. nelle campagne intorno a Milano e pianura padana, quindi renditi conto. E il gorgonzola nasce come un'evoluzione di un formaggio chiamato stracchino, prodotto con il latte delle mucche che scendevano dagli alpeggi. Queste mucche venivano chiamate stracche, cioè stanche.
0: Stanche,
1: perché
0: vero?
1: Dopo la transumanza producevano un latte più ricco e grasso.
0: Però devi dire stracche.
1: Stracche.
0: Con un accino stracche.
1: Ah, stracche.
0: Mi su strac.
1: Mi su strac.
0: Su stanca.
1: Ah, tu sei
0: io sono stanca.
1: Ma che è tedesco? Che lingua è? No, non so se è pugliese, del nord, dov'è?
0: No, perché poi a volte parlando di gorgonzola, come fa a essere pugliese?
1: No, non lo so, perché, perché l'accento del nord, guarda che è più complicato.
0: Lo so.
1: Sembra tanto quello diceva al nord. Sono andata al nord in questi, tipo Bergamo, in questi paesi, ma parlano come
0: Putta.
1: Cioè, io non capisco nulla.
0: Io ho mangiato in casa un 6.
1: Oddio, è proprio così. È un po' tipo, dillo di nuovo.
0: In casa un 6. Adesso gli amici bergamaschi mi tirano di caso un 6 in testa, perché come no, un accento terribile. Sì.
1: Comunque
0: Misustrak
1: non nasce in una fabbrica, ma in un errore controllato appunto dalla natura.
0: Okay.
1: Quindi tra Medioevo e i primi anni invece dell'anno 1000, nelle cantine fresche e umide della zona il formaggio veniva lasciato stagionare, e qui avviene la svolta, perché si sviluppano naturalmente le muffe nobili,
0: okay? Sì,
1: che creano le famose venature blu-verdi.
0: Sono buone anche le
1: e
0: muffe.
1: Questo processo si chiama erborinatura.
0: Brava.
1: Cioè vi sto facendo un corso proprio doc di formaggi.
0: Ma che
1: proprio,
0: è?
1: Cioè, ciao ragazzi. Cioè. Quindi in origine non era considerato un pregio, ma era proprio un difetto riuscito male, cioè era proprio una cosa,
0: certo,
1: che davano solo ai contadini, ai poveri, per sopravvivere, perché c'era la muffa. Il nome Gorgonzola, da dove deriva il formaggio, prende il nome dal piccolo paese di Gorgonzola, vicino,
0: esatto,
1: a Milano, che io vi giuro ci voglio andare, vi farò tanti di quelle foto, tanti di quei sel. Ma tu sei stata, scusa Rossella, no?
0: No, non ci sono
1: chissà
0: mai
1: com'è,
0: stata.
1: Dai, voglio vedere le foto su Google, se è un posto che tipo vai, io me lo immagino, sai come me lo immagino? Che
0: sì,
1: tu arrivi, tutto,
0: sì,
1: un corso soltanto di Gorgonzola,
0: pieno di Gorgonzola,
1: il formaggio, l'odore del Gorgonzola.
0: Ma il Gorgonzola è cremoso, se lo appendi poi ti cola tutto.
1: Ma no,
0: sì.
1: Ma
0: comunque Giulia, ragazzi,
1: ma la stracciatella.
0: Allora Giulia la insegniamo, testimonia l'ambassador ufficiale del
1: Gorgonzola. Io voglio diventare proprio il sindaco del paese.
0: Allora, senza spodestare il sindaco, gli chiederemo di farti cittadino onoraria.
1: Ok, però possiamo fare un appello. Io dopo,
0: vai,
1: veramente spero che mi noterà, perché voglio.
0: Ma
1: veramente...
0: guarda, ti dico, allora, in Nord Italia ci ascoltano parecchio, quindi sicuramente il sindaco di Gorgonzola avrà lasciato tutti i suoi impegni mattutini per ascoltarci.
1: Ma tu chissà il sindaco di Gorgonzola quanti gorgonzola che riceve dicesti a Natale?
0: Tu pensa.
1: Cioè, potrebbe sfamare un esercito.
0: Tu stai pensando che glieli vuoi rubare in realtà.
1: Sì, io volevo farmelo amico, tipo scusa, ti rimane qualche gorgonzola. Chissà quanti cesti non c'è.
0: Allora, mancano 193 giorni a Natale. Tu
1: vabbè, ma io inizio a farmelo
0: prima.
1: Amico adesso,
0: brava,
1: così poi, capito, con la scusa. Vabbè, comunque andando avanti, perché devo essere preparata per il nostro sindaco di Gorgonzola.
0: Assolutamente.
1: Tra il 1200 e il 1500 il Gorgonzola diventa sempre più diffuso nella pianura padana. Le zone, vabbè, sono Milano, Novara, Pavia, eccetera.
0: Sì.
1: Nel 1800 inizia proprio a esserci un boom commerciale, perché il Gorgonzola inizia a essere esportato fuori dall'Italia, soprattutto verso Francia, Inghilterra e Germania.
0: Okay.
1: E diventano dei formaggi italiani internazionali, tanto da dar fastidio la Francia,
0: tu pensa,
1: il fromage francese, capito? E nel 1900 nasce proprio il prodotto moderno, quindi produzione più controllata con delle tecniche igieniche, e dopo la seconda guerra mondiale si diffonde la versione più morbida, il gorgonzola dolce.
0: A te piace dolce o piccante? Ah no, tu non l'hai
1: mai
0: assaggiato.
1: Ma io non l'ho mai assaggiato, non lo so. No, ma magari non lo so, devo provarlo.
0: Ti porterò entrambe le varianti.
1: Nel 96 la svolta, perché ottiene il riconoscimento europeo DOP, denominazione di origine protetta. Da quel momento il nome Gorgonzola diventa legalmente legato solo ad una zona precisa dell'Italia.
0: Ok.
1: Oggi che succede col Gorgonzola?
0: Che
1: a parte
0: succede?
1: Che Rossella se lo fa con il cornetto.
0: Io,
1: si produce soprattutto tra la Lombardia e il Piemonte, esportato in tutto il mondo, è uno dei formaggi italiani più importanti del mondo e è uno soprattutto dei pochi formaggi al mondo nato da una muffa diventata eccellenza. Quindi ragazzi, quando noi ci lamentiamo che facciamo qualcosa di male, che abbiamo un problema, ricordatevi sempre che il Gorgonzola è nato da una muffa.
0: Ecco, quindi questa era la citazione del giorno, tra l'altro.
1: Vai, però dai, metti questa canzone, dai, vai.
0: No, ti voglio dedicare una canzone, visto che mi hai raccontato tutta questa storia.
1: Come si chiama? Gorgonzola?
0: No. Si chiama Giulia Gianni Togni.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione.

Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E a mattina tutta italiana estate, sono le 9:01. Ed eccoci rientrati, eccoci qui, siamo ufficialmente entrati nella terza ora insieme di mattina tutta italiana estate e oggi abbiamo fame, che vi dobbiamo dire? È così, sono le 9 del mattino e continuiamo
1: perché
0: a parlare di cibo.
1: Perché poi uno più mangia più ti si apre lo stomaco.
0: Infatti.
1: Avendo mangiato tanto il weekend, spaghetti con le vongole, aperitivi, pizza di domenica sera, ci è venuta ancora più fame.
0: È vero, l'appetito viene mangiando e soprattutto anche parlando di cose buone e io ho trovato una notizia per Giulia, perché so che lei è innamorata della Puglia e gli piacciono le cozze e i frutti di mare, tutte queste cose qui, e io allora ti dico, visto che poi tra l'altro sei anche molto social, quindi avrai visto sicuramente il trend della frutta realistica.
1: Non l'ho visto.
0: Allora, ci sono questi dolci che sono, adesso ti cerco delle foto, te le faccio vedere, sono dei dolci praticamente a forma di frutta che sono diventati viralissimi grazie a tanti influencer, TikToker che hanno fatto questi video dove li hanno assaggiati, dicono che siano molto buoni e quindi ci

0: sono questi lamponi giganti, le fragole, le banane, qualsiasi cosa praticamente a forma di, un po' come io da bambina mangiavo il marzapane, cioè il fruttino di marzapane.
1: Il fruttino, ok.
0: Presente quello che ti... Io lo prendevo sempre tipo alle feste di paese, così, quindi alle bancarelle.
1: Andavi forte tu alle feste di paese.
0: Io le amavo tutte.
1: Ti rubavi tutti i dolcetti dal bancone, puoi dirlo.
0: Di brutto. Guarda, vabbè, facevo una cosa che forse è poco salutare, ma penso che l'abbiamo fatta tutti. Quale? Anche a, tipo all'oratorio estivo, io mi ricordo che facevo merenda con questi sacchetti di caramelle, proprio presente quelle gommose.
1: Capirai, chissà che pensavo.
0: Sì, ho capito, ma ne mangiavo tante, cioè lì il picco glicemico, ciao, proprio pam pam pam.
1: Tra l'altro ho appena scoperto che le caramelle gommose che sono fatte di gelatina vengono fatte con ossa di maiale,
0: ecco,
1: belle cose, quindi
0: grazie,
1: da evitare.
0: Grazie, grazie.
1: Da evitare.
0: Non mangerò mai più caramelle, quindi mangiavo i fruttini di marzapane, un po' secondo me un po' una rivisitazione di questa cosa, ovviamente fatta un po' più chic, però la Puglia che è avanti, ragazzi.
1: La Puglia è top, raga.
0: Dice addio alla frutta realistica per dare il benvenuto alla cozza realistica, ragazzi. Quindi vi racconto com'è preparata.
1: Racconta.
0: Voi avete proprio l'idea di mangiare una cozza, in realtà non lo è, quindi ha le sembianze di una cozza. E da cosa è composta? Andate a vedere sul web, ci sono un sacco di foto. Il guscio è una croccantissima sfoglia di pasta fillo, colorata naturalmente al nero di seppia. Quindi non è nulla di dolce, ecco. Il ripieno è una crema avvolgente di ricotta vaccina unita alla sapidità della cozza, quindi un po' di, insomma, di gusto della cozza c'è. E il tocco finale, pomodoro confit per la dolcezza e una nota fresca di lime.
1: Ma che buono!
0: Mia.
1: Pugliesi, vi adoro tutti. Tutti quanti, perché state sempre avanti. Loro si godono veramente la vita in un modo che tanti altri non se la godono.
0: Loro sì, ma tu andrai, ci andrai quest'estate, sì?
1: Spero di sì, spero di sì.
0: Vorrei
1: tanto, tanto andare, se riesco, perché i miei impegni lavorativi.
0: Ecco, io lo so che tu poi sarai impegnata in tante riprese, perché mi raccontavi che hai film da fare,
1: sì,
0: serie TV, quindi...
1: Però,
0: vabbè, ci vado io in Puglia a mangiare al posto
1: tuo. Ti lascio a casa,
0: guarda,
1: tranquillo.
0: Benissimo.
1: Sei subito, grazie.
0: Ma
1: sì, ma dai, ma certo.
0: Io piazzo una bella console e mi metto subito a fare il DJ.
1: Quante serate che fanno in Puglia?
0: Ma stai scherzando? Guarda, poi ascolta, cioè il mare è bello, si mangia bene, un po' come ovviamente in tutto il sud Italia, quindi io sono assolutamente pro. Intanto ti metto, guarda, questa canzone che mi piace moltissimo.
1: Oh, non me lo fa dire la storia che devo raccontare, non vuole proprio.
0: Vai, racconta.
1: No, adesso
0: forza,
1: mettiamo la canzone.
0: Forza, ci ascoltiamo Lucio Dalla con Cromatica.

0: Mamma
1: tutte la
0: mia.
1: cantabile alle 9:10, stava già a pensare all'aperitivo.
0: Certo.
1: Mi ha detto: ah Giulia, ma allora andiamo a fare un aperitivo oggi pomeriggio, il Colosseo, le cose.
0: Certo, scusami, io sono in vacanza, cioè devo lavorare ovviamente, ma io mi sento in vacanza qui a Roma, quindi io ho già detto: Giulia, dove mi porti stasera di bello?
1: Dobbiamo fare un appello, perché Rossella tornerà a Varese, ma lei vuole restare a Roma.
0: Voglio restare a Roma.
1: Quindi dobbiamo convincerla a fare in modo che lei da settembre resti a Roma per sempre.
0: Ma io voglio restare a Roma per sempre.
1: E tu ci resterai, perché Roma ti vuole.
0: Oh, che meraviglia. Voglio le chiavi come cittadina onoraria di Roma.
1: Vabbè, io dico, fammi capire, ma io dico Gorgonzola e tu di Roma. Cioè io almeno, non è che con tutto rispetto per Gorgonzola, ma mi accontento. Tu proprio Roma.
0: Roma,
1: cioè,
0: io punto vabbè. In alto, lo sai. Comunque, ma tu lo sai, ti porto di nuovo in Puglia.
1: Bene, ma portamici davvero, cioè proprio.
0: Ma ti ci porto. Ma adesso guarda, finiamo la trasmissione alle 10, 10 e un minuto partiamo, cioè andiamo in Puglia. Ti porto ad Alberobello. Tu lo sapevi che i trulli di Alberobello sono nati come la geniale truffa fiscale della storia?
1: Cioè, questo voglio capirla.
0: Praticamente sono nati per una truffa fiscale pazzesca, altro che romanticismo. Qui si parla di pura furbizia pugliese. Nel 1600 il regno di Napoli applicava una tassa sui nuovi centri urbani che avrebbe prosciugato le tasche di chiunque, ma i pugliesi si sa che quando c'è da aguzzare l'ingegno non li batte nessuno. E quindi cosa hanno fatto? Il conte di Conversano ordinò ai contadini di Alberobello di fare qualcosa di folle: costruire un intero villaggio senza usare un solo grammo di cemento. Cioè, no vabbè ragazzi,
1: comunque i pugliesi stanno proprio avanti, io ve lo dico,
0: ma veramente
1: pugliesi proprio, bisogna fare una società con un pugliese, perché...
0: infatti loro appunto gli venne quest'idea di mettere solo pietra su pietra. Il motivo, ovviamente, se all'orizzonte spuntavano gli ispettori del re per riscuotere i soldi, bastava sfilare la pietra a chiave dal tetto e l'intera casa crollava in pochi minuti, diventando un anonimo cumulo di pietre. Quindi dove sono le case e i contadini pugliesi? Quali case?
1: Queste
0: sono solo pietre nei campi.
1: E poi lì ci hanno fatto uno dei paesi più affascinanti e conosciuti al mondo, quindi proprio siete top. Non a caso io vado spesso in Puglia. Comunque parlando sempre di eccellenze del mondo, continuiamo la nostra lista per il nostro tour italiano di prodotti. Parmigiano Reggiano Emilia Romagna, nato tra i monasteri tra Parma e Reggio.
0: Detto.
1: Non l'abbiamo detto perché abbiamo parlato del Gorgonzola.
0: No, ma
1: tu
0: anche
1: non
0: questo,
1: ma sì,
0: me l'hai raccontato prima.
1: Vabbè, comunque i monaci inventano questo formaggio durissimo e a lunga stagionatura, proprio per conservare il latte in eccesso, e diventa uno dei formaggi più importanti del mondo e nasce come soluzione tecnica, non come lusso.
0: Ok.
1: Poi c'è il culatello di Zibello.
0: Mamma che buono.
1: Tu lo conosci,
0: mamma
1: il Zibello? Penso che anche lo conoscevo.
0: È il prosciuttino crudo, ma secondo me è ancora più buono.
1: Ma il culatello, quello generale?
0: Il culatello sì, no, Zibello no, però...
1: Ah, il culatello certo lo conosco, non so perché di Zibello.
0: No, di Zibello no.
1: Comunque il culatello nasce a la forma, però nasce comunque a Zibello in Emilia Romagna.
0: Sì.
1: E i contadini usavano, pensa, le parti migliori del maiale per i ricchi, e per conservare la carne nelle nebbie del Po creano il culatello. Oggi è uno dei salumi più costosi al mondo, quindi nasce dalla necessità di non buttare nulla, quindi era per i po'.
0: Scusa,
1: che sta succedendo?
0: Io ti devo interrompere un attimo perché ci scrive una nostra ascoltatrice.
1: Oddio.
0: No, te lo giuro, è arrivata la tua occasione.
1: Cosa?
0: Allora, non leggo il nome, c'è scritto meme, magari scrivici come ti chiami, che così ti salutiamo. Ci scrive: ciao, dovreste diventare partner ufficiali della Rana Engorgo. Corsa o camminata che si conclude con un premio di gorgonzola e polenta, ragazzi.
1: Ma
0: se ci stai ascoltando, Giulia Ragazzini sarà la testimonial ufficiale di questa maratona.
1: No, ma voglio sapere di più adesso, per favore.
0: Allora,
1: invitatemi, fate qualcosa. Il problema è che io non penso di poter vincere, cioè io posso mangiarlo, ma correre per vincerlo non...
0: ti devi fare la 10 km almeno. Allora poi ci parlo io con l'organizzatore.
1: Però se cosa mi dice cosa cosa, chi va lì per vincere il gorgonzola, secondo me sono un po' tutti come me. No.
0: E non lo so, non lo so. Comunque, veramente, cioè, questo è un invito ufficiale, perciò vedi che la tua...
1: Ma io non ho capito dove si trova, quando mi devo organizzare per questa maratona. Ditemi
0: e adesso, adesso ci facciamo dire di più dalla nostra ascoltatrice, che così almeno ci racconta un po'. Comunque si chiama Run and Gorgo.
1: Grazie.
0: Run and Gorgo, quindi
1: grazie, sei
0: verremo.
1: Gentilissima ad averci dato questa notizia, grazie.
0: E poi ci salutano anche dalla Svizzera. Marcello, ciao Marcello, che scrive: ciao Rossi, ciao Giulia, ma ancora con gli occhiali da sole. Già, è la nostra Giulia, ormai non
1: ma
0: si
1: io
0: vedeva
1: sempre
0: più.
1: Perché sono super super altro che Dua Lipa. Come si chiama quel mio amico lì della Sicilia, quello che va in giro con l'ape?
0: Mick Jagger.
1: Ah, Mick Jagger, sì, sì, me lo dimentico sempre.
0: Lo so. Un saluto dalle Prealpi, ciao Marcello, un abbraccio.
1: Comunque, siccome io adesso ho bevuto la Coca-Cola Zero, sono super attiva. Poi ci sono i salumi di Norcia. Tu lo conosci il norci, i norcini?
0: Come no, mamma,
1: i norcini erano macellati. Ma mi stanno chiamando da un numero strano.
0: Ti stanno chiamando dalla Rana in Gorgo.
1: È da gorgonzola, guarda, 027 da
0: no, veramente, ragazzi.
1: Come vado io in questi paesini?
0: Ragazzi, ma veramente, appena ricevuto una telefonata da 102, quindi vuol dire, niente, ti stanno reclamando.
1: Secondo
0: ragazzi. Comunque, tra l'altro, qualche giorno fa mi manda lo screenshot che ha iniziato a seguirlo,
1: sì,
0: a un comune in provincia di Varese,
1: sì, sì,
0: vicino casa mia.
1: Come si
0: Tradate.
1: Chiama? Tradate.
0: Tradate, che sarò a fine mese per una, tra l'altro, per una 3 giorni di beneficenza, e farò un DJ set lì, tutti gli anni andiamo.
1: Ma nel senso che fanno beneficenza per ospitarti o cioè com'è la cosa? Chi fa
0: due,
1: beneficenza?
0: Tutte
1: chi
0: due.
1: Domanda?
0: È uno scambio, è uno
1: Ma
0: scambio.
1: Posso venire anch'io, scusa.
0: Certo che puoi venire, come no?
1: Allora vengo.
0: Subito.
1: Comunque, i norcini erano macellai specializzati che usavano ogni parte del maiale per sopravvivenza in zone povere, e il termine norcineria nasce da qua, quindi è un mestiere povero diventato un'identità molto importante gastronomica. Passiamo alla mozzarella di bufala Campania.
0: Che buona!
1: Esattamente a Caserta barra Battipaglia. Nasce dall'allevamento dei bufali importati nel Medioevo. Il latte,
0: sì,
1: si deteriora velocemente, così nasce la necessità di trasformarlo subito. Oggi prodotto DOP, esportato ovunque.
0: Ecco.
1: È un prodotto nato dalla fretta ed è diventata la mozzarella di bufala. Voi immaginate un mondo se questi andavano non di fretta, che non c'era la mozzarella di bufala.
0: Sì.
1: Vedi, quando tu mi dici vieni di fretta, io così corro, vado piano, magari potete creare una cosa che poi cambia il mondo. Quindi non ti
0: lamentare. Hai ragione, devo lasciarti lì a creare. Sì, comunque è tutta una bufala.
1: Tutta una bufala. E adesso veniamo alla pizza.
0: Oh,
1: dove
0: sì,
1: è
0: dai,
1: nato secondo
0: sognare.
1: Te la pizza? Dai.
0: Beh, a Napoli, dai.
1: Beh, nasce come cibo povero dei quartieri popolari. Comunque, i poveri alla fine hanno creato proprio le cose più buone
0: veramente
1: del mondo. Pane, pomodoro e ingredienti semplici di scarto. Diventa globale nel Novecento con l'immigrazione italiana. Era considerato il cibo da strada per i poveri. Vi rendete conto? E sempre parlando di pizza, perché comunque dobbiamo spiegare meglio questa cosa, come nasce proprio la pizza, diciamo, quando è stato il primo, ok, che è uscita a Napoli, ma quando è stato il primo momento, le vere origini antiche della pizza? Già nell'antica Grecia e a Roma esistevano focacce, piatti conditi con olio, erba e talvolta formaggio.
0: Okay.
1: I romani le chiamavano forme di panis focaccius.
0: Okay.
1: Non era ancora pizza, diciamo un po' un pane condito. A Napoli nasce la vera pizza moderna nel 1500 con il regno delle due Sicilie, e nei quartieri popolari di Napoli nasce quindi questa pizza che cotto nel forno a legna, condita con ingredienti poveri, quindi aglio, strutto, formaggio, pomodoro e impasto di pane. Era appunto cibo per i poveri e lo chiamavano proprio cibo da strada sporco, perché il pomodoro, che era un fatto decisivo,
0: sì,
1: nel 1800, il pomodoro arriva dalle Americhe dopo il 1500, ma per molto tempo viene considerato decorativo. Solo nel 1700 si inizia a usarlo con la pizza e qui cambia tutto, capito? Quindi il pomodoro non era un,
0: okay,
1: non è che si mangiava, era tipo le palline di Natale, cioè era una cosa decorativa.
0: Beh, ma prima era considerato anche velenoso, tra l'altro.
1: Sì, sì, era proprio una cosa proprio atroce. Poi nel 1889 nasce la pizza margherita,
0: sì,
1: nella pizzeria Brandi. Come nasce questa pizza? Il pizzaiolo Raffaele Esposito crea questa pizza speciale: pomodoro, mozzarella e basilico.
0: Che
1: perché?
0: Buona.
1: Per fare i colori della bandiera italiana.
0: Certo.
1: E la chiama pizza margherita in onore della regina Margherita. ed è la prima pizza nazionale della storia. Poi tra l'800 e il 900 sì. milioni di italiani emigrano soprattutto verso Stati Uniti, Argentina e Brasile e portano con sé la pizza. A New York nasce la prima pizzeria americana, Lombardi Pizza, nel 1905. Tu pensa, non era ancora nata.
0: Quello assolutamente no, perché io sono giovane.
1: Da lì la pizza viene fatta più grande, sì. più condita, adattata ai gusti locali. E poi nel 1980-2000 la riscoperta in Italia. Quindi in Italia la pizza torna protagonista come simbolo nazionale.
0: Che c'è in tutte le salse, veramente
1: tutte
0: tutti
1: le salse,
0: i gusti.
1: Tutte le cose, l'ho mangiata ieri sera, tra l'altro.
0: Anch'io?
1: Mi sento pienissima.
0: Ho preso, cioè, nonostante quello ti sei mangiata due cornetti.
1: Ma io ormai mi do sul...
0: Al cioccolato, tra l'altro. Altro che adesso mi sta venendo pure fame, perché mi sono un po' pentita di non averlo preso.
1: Ti sei pentita? Sì. Ma perché poi chi mi vede dice: no, ma tu non mangi niente.
0: No, ma poi Giulia è magrissima, no, quindi devo dire, mi devi svelare il tuo segreto.
1: Ero magrissima, adesso
0: ma finiscila.
1: Poi nel 2017 la pizza diventa patrimonio UNESCO. Cioè l'arte, certo, del pizzaiolo napoletano viene riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Cioè non è la pizza in sé, è proprio la tecnica napoletana. Quindi diciamo che la pizza nasce a Napoli come cibo povero, ma diventa simbolo nazionale dall'89 con la margherita e poi conquista il mondo grazie all'immigrazione italiana.
0: Che meraviglia.
1: Da alimento di strada a patrimonio dell'umanità, la pizza è oggi uno dei prodotti più riconosciuti del pianeta.
0: Mamma mia, fantastico. E tra l'altro è una appunto la pizza viene mangiata in tutto il mondo e in tutto il mondo ci potete anche ascoltare, quindi mi raccomando, scaricate l'app di Rai Play Sound, fatela scaricare a tutti, ad amici, parenti, a chiunque, ed ascoltate Rai Radio tutta italiana, tutti i nostri canali e anche i podcast presenti.
1: Scusa, ma che c'entra adesso la radio con la pizza?
0: Volevo fare una pubblicità così. Via.
1: Ah.
0: Perché
1: okay.
0: Così ci ascoltano anche oltreoceano.
1: Oppure potete fare questa cosa, potete, se voi state per esempio in America o all'estero,
0: esatto,
1: e vi manca un po' l'Italia o le vostre radici, potete ascoltarci con la radio tutta italiana.
0: Brava.
1: Così vi sentite una bella canzoncina italiana e poi andate in un ristorante e vi mangiate un pezzo di pizza.
0: Ma
1: e così
0: un pezzo,
1: chiudete
0: una
1: gli
0: pizza
1: occhi
0: intera.
1: Vabbè, una pizza intera, così chiudete gli occhi e vi sembra di stare in Italia.
0: È vero.
1: A meno che non andate in una pizzeria che vi danno l'ananas sopra la pizza e lì, capito,
0: per
1: vi svegliate
0: carità,
1: subito da questi.
0: Arriva anche Gaia con Bossa Nostra.

0: Buon vento!
1: E c'era anche Buon Vento con Alfa e Giovanotti in quest'ultima mezz'ora insieme. Stavamo leggendo i messaggi che ci stanno arrivando perché abbiamo scatenato veramente l'inferno parlando di cibo, sagre, feste di paese. E allora continuiamo con la sagra del Gorgonzola. Salutando la nostra amica Miriam che ci ha scritto appunto per questa appunto maratona che viene fatta proprio a Gorgonzola, quindi sappiamo dove viene fatta, si sta esaudendo il tuo sogno di avere le chiavi della città, piano
2: ma
1: piano.
2: Ti rendi conto?
1: Quindi Miriam ci scrive che a Gorgonzola fanno una corsa di 7 km e all'arrivo si vince una forma di Gorgonzola e a tutti i partecipanti alla fine danno la polenta con il Gorgonzola, quindi durante la sagra c'è proprio tantissimo gorgonzola in ogni forma, anche il gelato, ragazzi. Quindi ciao Miriam, ti verremo a trovare a questo
2: secondo
1: punto.
2: Me era destino. Grazie Miriam per l'informazione. Io spero di vincere la gara e in tal caso non dovessi vincere, comunque prenderò il formaggio al vincitore.
1: Tu lo sai, vero, che non la vincerai mai,
2: ma io
1: tu...
2: comunque il formaggio me lo farò dare, quindi chi vince vince, io mangio.
1: Ecco, non importa, insomma. Allora mi è anche
2: quanti
1: arrivato
2: quanti messaggi, quante cose, quanto hai tu da fare.
1: No, io sono preoccupata perché è arrivato un messaggio, un audio tra l'altro, neanche un messaggio di testo, da parte della mia insegnante di dizione. Quindi questo vuol dire solamente due cose: o che mi sta ricordando la lezione di domani pomeriggio, oppure che mi sta bacchettando perché lei ci ascolta tutte le mattine.
2: Oh.
1: E prima di cominciare questa avventura mi ha detto: mi raccomando, perché sentirei le mie fustigazioni da lontano se sbagli qualche
2: io
1: pronuncia.
2: Io non c'entro niente.
1: No. Allora vediamo se ho fatto la brava. Allora lo ascoltiamo in diretta, perché neanche io l'ho ancora ascoltato. Allora vediamo, schiacciamo play.
2: Vuoi proprio autodistruggere?
1: Io ho paura, aspetta.
3: Buongiorno, ciao Rossella, ciao Giulia, sono Gianna Martorella. Vi ascolto come tutte le mattine ormai, perché da quando Rossella ha iniziato questo lavoro con voi, questo percorso, che sono in trepidante attesa tutte le mattine
1: fatto
3: di sentire il suo modo di parlare, la sua dizione.
1: Aiuto!
3: Stiamo facendo un bel lavoro da un po' di tempo,
1: sì.
3: E questo mi fa molto piacere perché noto dei progressi incredibili.
1: Hai sentito?
3: Complimenti a Rossella in primis, ovviamente, perché per quello che fa, per quello che dice, per come lo dice, quindi tantissimi complimenti, un in bocca al lupo per la vostra
1: professione.
3: Giulia, anche se non ci conosciamo, faccio i complimenti anche a te. E,
2: grazie.
3: Sempre così, mi raccomando, sempre meglio.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie Gianna. Allora,
2: gentile.
1: Solo complimenti, meno male.
2: Che
1: Gianna, tra l'altro, è un'insegnante di dizione, ha una scuola di recitazione, ma lei è stata una grandissima imitatrice. Infatti, io poi le vorrei chiedere se ci
2: magari un giorno la sentiamo che ci fa delle imitazioni divertenti.
1: Sì, ma direi lei fa veramente tantissimi personaggi, poi ha una storia pazzesca da raccontare, ha fatto tantissime trasmissioni in Rai.
2: Gianna,
1: quindi...
2: ma come fai a sopportarla?
1: Ce lo chiediamo tutti. Ciao Gianna, un abbraccio.
2: Grazie,
1: noi ci vediamo
2: Gianna,
1: domani.
2: Grazie per ascoltarci. Allora, adesso voglio raccontarti la storia del gelato, Rossella, ok?
1: Vai,
2: non mi hai dato molta soddisfazione con la storia della pizza?
1: Come no? Vabbè, te la darò con il gelato, dai.
2: Va bene. Dove nasce il gelato? Il gelato nasce a Firenze, in Toscana, nel 1565.
1: Ok, quindi andiamo lontano nel tempo.
2: Cosa succede a Firenze? La corte dei Medici si cerca un dessert freddo più raffinato delle semplici nevi con miele usate nell'antichità. Quindi un certo buon talento di nome Bernardo crea una crema fredda fatta con latte, uova, zucchero, vino dolce e ghiaccio conservato in ghiacciaie ed è considerato il primo vero gelato moderno della storia. Quindi il gelato nasce nella corte dei Medici e non è un dolce popolare, quindi al contrario della pizza che è da poveri, i taralli sono da poveri, il pane è da poveri, insomma tutto da poveri, il gelato è da ricchi.
1: Nasce
2: da subito come una cosa da ricchi.
1: È un lusso
2: perché nasce nella corte dei Medici, è servito solo ai nobili, preparato solo in occasioni speciali ed è un simbolo di lusso e innovazione culinaria, cioè i contadini non è che si mangiavano il gelato, capisci?
1: No, certo.
2: Dopodiché come si diffonde? Cioè, certo ragazzi, vi sto facendo delle lezioni di storia.
1: Mamma,
2: proprio,
1: veramente,
2: okay, proprio,
1: cioè...
2: okay. Caterina de' Medici porta queste tecniche in Francia e da lì si diffonde proprio da Firenze in tutte le corti europee, quindi tra il 1600 e il 1700 il gelato diventa il vero e proprio dessert aristocratico. Mm-hmm. Tutte le corti d'Europa, tutti i balli, c'è questo dessert.
1: Ok.
2: Quando è che diventa popolare? Molto molto più tardi, solo nel lontano 1900 nascono le gelaterie artigianali italiane e l'Italia diventa leader mondiale del gelato. A parte che l'Italia è proprio leader in generale, così, però quante cose noi abbiamo portato nel mondo.
1: È vero.
2: La pasta, la pizza, il gelato, il vino, la moda, cioè alla fine non ce la tiriamo neanche per essere italiani.
1: No,
2: tranne
1: però
2: abbiamo... Stella che se la tira sempre.
1: Ma è vero, ma guarda che sei veramente terribile.
2: Quindi in sintesi niente, nasce nel 65 e da lì attraversa le corti europee e diventa uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy al mondo.
1: Ma tu.
2: E io adesso voglio una canzone dedicata al gelato.
1: Sì.
2: La voglio.
1: E poi parliamo della pizza col gelato.
2: Eh beh.

0: cioccolato.
1: Ma quindi tu me l'hai rubato questo gelato al cioccolato?
0: Eh certo, è il mio preferito al cioccolato.
1: Io sono senza parole.
0: Tu che gusti prendi di gelato?
1: Io prendo sempre cocco, cioccolato, Nutella e panna.
0: Ah, che meraviglia. Quindi la panna sopra ce la metti?
1: Ma stai scherzando?
0: Anch'io sempre. Poi cioè, da quando sono a Roma, cioè che ormai è d'obbligo, perché qua te la mettono comunque di default. Cioè se dici di no, ok, però altrimenti c'è gelato con la panna.
1: Ma perché non si mette?
0: No, di solito è, cioè la puoi mettere come extra, però non te, lo so, è...
1: Comunque al nord siete un po' pesantucci su queste cose,
0: Che ti devo dire, infatti è per quello che mi voglio trasferire a Roma.
1: Però comunque c'avete il gorgonzola, i formaggi, le cose. Vabbè,
0: comunque da oggi ci stanno seguendo tutti i gorgonzolesi.
1: No, io li avrei chiamati i zolini. Mi piace.
0: Ecco, dopo questa si disconnetteranno tutti.
1: No, mi piace, li chiamo i nostri zolini.
0: Va bene.
1: Comunque, dove si usa la pizza col gelato? Perché sì, Rossella mi ha fatto scoprire un nuovo trend, che adesso si mangia tantissimo la pizza col gelato.
0: Esatto.
1: E è un posto molto... Cioè, cosa vuol dire del gelato? Ah, diciamo che la base è sempre fatta di biscotto croccante tipo frolla, pan di Spagna, pizza dolce, e il gelato, i gusti più usati sono cioccolato, fragola, vaniglia, fior di latte, ed è diventato super virale questa moda della pizza col gelato. È esplosa grazie ad Instagram, con queste foto molto sceniche, TikTok, sì, con questi video del taglio della pizza gelato, food influencer, e la forma pizza con gelato è diventata super virale. Quindi
0: io
1: non vedo l'ora di provarla. Ma venendo sempre alle storie più assurde di come sono nati i nostri piatti più popolari nel mondo, per esempio la carbonara.
0: Oh, raccontami,
1: visto,
0: ti prego.
1: Che so che a te piace molto la carbonara, io ti devo dire com'è nata.
0: Sì,
1: è
0: ti
1: nata
0: prego.
1: Nel 1940. Nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove i soldati americani portano le uova in polvere e bacon, e i cuochi romani le uniscono a pecorino e pasta.
0: Ok.
1: Quindi è uno dei piatti più famosi al mondo e nasce da ingredienti militari.
0: Ma pensa te, ed
1: conto?
0: È buoni, a me piace da morire, anche se
1: non
0: io...
1: Se non venivano gli americani a salvarci nella Seconda Guerra Mondiale, non c'era.
0: Hai
1: probabilmente
0: capito?
1: Non ci saremmo stati neanche noi, ma neanche la carbonara.
0: Solo che io devo dire una cosa molto brutta, che
1: quale?
0: Spesso non la preparo col guanciale, ma con la pancetta. Lo so che si fa col guanciale, però a me piace con la pancetta.
1: Ma guarda, io su questo non ti so dare proprio neanche soddisfazione,
0: no, certo,
1: perché non so neanche la differenza tra il guanciale e la pancetta.
0: Ma che romana
1: parli proprio con
0: Giulia, ma che romana sei?
1: Cioè proprio non so cosa dire.
0: No.
1: E invece parliamo di anduia, che io l'adoro, anche se non la posso più mangiare.
0: Ma sei vegetariana,
1: infatti,
0: come fai ad adorarla?
1: Perché prima, quando non lo ero, la mangiavo,
0: okay,
1: perché mi piace tantissimo il piccante.
0: Ma tu da quanti anni è che sei vegetariana?
1: Tanti, sarà almeno... No, io non sono vegetariana, scusa.
0: Ma se dici che non mangi carne?
1: Ma mangio pesce.
0: Ah, ok, quindi sei una vegetariana a metà.
1: Sì, no, comunque da quando, più o meno quando avevo 10 anni,
0: ah,
1: non
0: okay,
1: mangio carne.
0: E prima mangiavi l'anduia?
1: Sì, prima, ma non è che mangiavo proprio l'anduia, mangiavo la pizza con l'anduia, mi piaceva perché era piccante. Però non ho mai mangiato molta carne. Però, per esempio, quando ero piccola andavo da McDonald's, mi prendevo magari l'hamburger con le patatine, mi prendevo la piadina col prosciutto, carne, proprio carne, tipo bistecca.
0: La bistecca,
1: così
0: no,
1: non l'ho mai mangiata.
0: Okay.
1: Anche perché mio padre invece è proprio vegano, no? Quindi...
0: Ah, quindi magari te l'ha trasmesso anche un po' lui.
1: Ma sì, diciamo. Però a casa nostra apre il frigorifero, è pieno di bistecche di carne.
0: E allora,
1: perché
0: scusa,
1: i miei cani non mangiano croccantini, ma mangiano carne.
0: Tu li tratti bene.
1: Sì, avendo 3 cani, tu apri il frigorifero, secondo me tipo ci arrestano, perché
0: quindi
1: dicono quello è vegano, quell'altro non mangia carne.
0: Dove...
1: E poi apriamo il frigo, solo bistecche,
0: dove
1: fiorentina,
0: hanno recuperato
1: cose.
0: Sta carne.
1: Quindi ti rendi conto,
0: cioè, tu prendi la fiorentina per i tuoi cani?
1: No, io sono malata per i cani.
0: No,
1: cioè, io ho il menù proprio 3 volte a settimana carne, 2 volte a settimana pesce e...
0: Cioè Giulia non mangia niente a confronto, si mangia l'insalatina,
1: sì,
0: e poi c'hai
1: il bello è che i miei cani si lamentano anche, perché se poi gli porti qualcosa di caldo, di freddo,
0: cosa ti fanno?
1: Si arrabbiano.
0: Com'è che si lamentano? Scusa, fammi capire.
1: Ho l'husky che inizia proprio a piangere, gli vengono le crisi isteriche.
0: No.
1: Poi ho l'altro mio cane che mi ringhia. No, non mi trattano bene. Cioè,
0: bullizzata dai suoi cani.
1: Infatti dicono tutti gli animali, i cani, la fedeltà, i migliori amici dell'uomo. Non nel mio caso. Comunque li tratto bene.
0: In questo caso è bullizzata.
1: Sono super bullizzata. Neanche i miei cani mi vogliono.
0: No.
1: Comunque, l'andù Anduja nasce a Spilinga, che è un piccolo paese calabrese nel 1800. Sai perché nasce?
0: No.
1: Nasce per usare parti povere del maiale mescolate con tanto peperoncino per conservarle.
0: Okay.
1: E l'assurdità è che una crema piccante è nata per sopravvivere.
0: Ecco, vedi, ma come quasi tutti i piatti che abbiamo citato questa mattina. A me piace sul
1: tranne
0: pane.
1: Tranne il gelato, perché il gelato era la ricchia.
0: Ed è ricchi.
1: Io infatti da oggi in poi voglio stare tipo, mi metto in casa, mi compro il gelato e mi sento proprio nelle corti europee tipo Marie Antoinette. Lo sai che fanno anche a Napoli le brioche col gelato? Vabbè, tu non
0: certo.
1: Sai, le brioche sono i cornetti.
0: Io so che la brioche è quella tonda, quella cicciottina, invece sì. Il cornetto è quella che io chiamerei brioche, ma che ho capito che non devo chiamare brioche, sennò mi arriva un'altra cosa.
1: Cornetto. Talmente semplice, cornetto.
0: No, il cornetto.
1: Il cornetto. No. Non dicono a Roma così, dicono cornetto.
0: No, io su dico il cornetto.
1: Ah, il cornetto.
0: Ma dico il cornetto.
1: Il cornetto. Posso avere un cornetto col cioccolato?
0: Mi sembri quasi milanese, lo
1: sono
0: sai.
1: Sono milanese, tu credi?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, la Raffi sta qua.
0: La Raffi. Ma poi andiamo a fare ape.
1: Dai, dopo facciamo ape.
0: Amo, mi parti a fare ape?
1: Certo, amo. Dopo andiamo in Piazza Duomo, facciamo un'ape e nulla.
0: La
1: sbatti, sono super stanca, però easy oggi, ho lavorato tanto.
0: La milanesizzata, che succede?
1: Ma no.
0: Dai, andiamo a fare un aperitivo, va?
1: Vabbè, comunque il limoncello.
0: Dimmi.
1: Il limoncello ancora. Nasce nella costiera sorrentina. Niente, non me lo vuole far dire.
0: Ma perché, ancora okay, mi devi raccontare la storia del limoncello.
1: Com'è nato il limoncello?
0: Ma il limoncello è nato, me l'hai spiegato prima, con i limoni, con la scorza del limone, con l'alcol per conservare i limoni. Vedi che ride, perché me l'avevi già detto. Senti, posso mandarti a quel paese?
1: Vai.
0: Posso?

0: Torni sempre al tuo paese, al mio paese.
1: Tu quando ci torni? Te lo per un amico, quando ci torni tu?
0: Ma perché mi stai mandando via?
1: No, figurati, che piacere averti qui con me.
0: Ma io lo so che tu mi vuoi bene, che poi ti mancherò.
1: Ti vengo pure a trovare.
0: Brava, perché quanto ti mancherò io?
1: Ma vengo solo per la polenta.
0: Lo so, ma ormai guarda, tutti gli amici di Gorgonzola ti stanno aspettando.
1: Ma io vi adoro, io vi mando anche il mio indirizzo, mandate, mandate questi formaggi, mandate.
0: Guarda che secondo me tu lo stai chiedendo, ti arriverà per la legge della manifestazione, dell'attrazione, ti arriverà una forma di Zola tutta per te.
1: Pensa alla mia gioia quando starò con in mano questa forma enorme di Gorgonzola e mi farò tutti i selfie, le foto e mi vanterò con tutti i miei followers che ho vinto questa festa di Gorgonzola.
0: La forma di Gorgonzola, ma veramente. E tra l'altro, non c'entra nulla, però stavo guardando questo post e mi sono quasi spaventata. A Londra è comparsa un'opera d'arte abbastanza surreale.
1: Sì.
0: Di Harry Styles,
1: okay.
0: Con delle labbra super realistiche, con una scritta "Kiss me all the time", baciami per tutto il tempo, dove praticamente appunto c'è questo poster che raffigura Harry Styles con un dettaglio molto particolare, le labbra iperrealistiche morbide che sembrano quasi vere.
1: Igienico,
0: infatti io mi immagino se veramente qualche fan della pop star vada lì realmente.
1: Devo dire, mamma, se volete prendervi qualsiasi tipo di batterio cose, andate lì col poster, iniziate a baciare.
0: Mamma,
1: che schifo, dai.
0: E tu
1: dai.
0: Dici, questa opera d'arte è stata realizzata proprio per attirare l'attenzione dei passanti, creando un'illusione accattivante e generando tanta curiosità. Ma voi, vi chiedo, quale celebrità vorreste vedere in versione kissable, baciabile? Tu?
1: Io nessuno.
0: Nessuno? No, cioè Giulia si sta specchiando. Cioè, ma veramente, ma per quale motivo? Sei bella così, non lo so perché, veramente, cioè, di un vanitoso, guarda.
1: No,
0: ragazza,
1: io figurati.
0: Sono Giulia vanitosa, ma quando
1: è
0: mai?
1: Che io non lo so, mi perdo negli specchi. Comunque,
0: so.
1: Possiamo passare dolce adesso, gli ultimi 10 minuti di Radio Tutta Italiana, che non lo chiudiamo col dessert, cioè, ok, abbiamo parlato di gelati, le cose, ma andiamo a dei cibi un po' più popolari.
0: Vai.
1: Le zeppole di San Giuseppe.
0: Che buone le zeppole.
1: Nate a Napoli. Quando? Nel 900. Perché nascono come dolce legato alla festa di San Giuseppe, che è il 19 marzo. Si friggono o si cuociono al forno e si riempiono di crema e amarena. In origine venivano preparate anche per strada dai venditori ambulanti.
0: Ecco, guarda, a proposito di 19 marzo, in provincia di Como, Uggiate Trevano, proprio appunto per San Giuseppe, c'è una bellissima festa di paese.
1: E allora, ma che danno in omaggio qualcosa? Che
0: no, non danno nulla in omaggio.
1: Allora vado a Napoli.
0: Però ci sono le zeppole, quelle le faccio anch'io, sono buonissime.
1: Ma le vado a mangiare a Napoli, scusa, devo andare al nord per mangiarmi le cose di Napoli, o me le date gratis o non ci vado.
0: Mamma mia, come sei arrabbiata però.
1: Guarda,
0: quando si parla di dolci, non toccate i dolci per cortesia quando parlate con Giulia, perché rischiate grosso. Vai, andiamo avanti.
1: Pastiera napoletana, mi piace?
0: Tantissimo.
1: Ecco, ha un'origine molto antica.
0: Okay.
1: Nasce nei conventi, certo che voi suore, come veramente vi trattate voi, io nella vita non ho capito niente. No, dobbiamo mandarlo, perché noi
0: brava.
1: Ci stanno tra l'altro proponendo come suore in questi conventi, adesso ho scoperto anche che si mangiano la pastiera. Le suore mescolavano ingredienti simbolici come grano, ricotta e acqua di fiori d'arancio, ed è un dolce tipico di Pasqua, proprio perché è legato alle suore e conosciuto nel mondo. Ha un profumo di agrumi, simbolo della primavera.
0: Hai capito?
1: E qualcuno è arrivato.
0: Bene.
1: Qualcuno è arrivato e qualcuno è uscito.
0: Se n'è andato già, capito?
1: Qualcuno arriva e qualcuno scappa.
0: Ma non ci sopporta più, secondo me.
1: Poi ci sono gli amaretti di Saronno, in Lombardia.
0: Buoni. Eh beh, questi giochiamo in casa, però sono vicini a casa mia.
1: Nascono nel 1700. Si dice che nascono da una miscela di mandorle amare e zucchero offerta a un cardinale in visita. Allora, io ho capito una cosa, comunque, che se non sei una suora, un cardinale proprio, cioè, non può mangiare i dolci.
0: Esatto,
1: diffusa
0: si trattano
1: in tutta
0: bene.
1: Italia, e ogni paese però ha la sua versione di amaretti, quindi
0: certo,
1: capito.
0: Okay.
1: Poi Gianluiotto, l'abbiamo detto, non sia mai che lo ripeto, sennò questa si arrabbia.
0: Abbiamo già
1: comunque
0: detto.
1: Comunque il cacao era raro e costoso, i pasticceri lo mescolavano con il nocciolo delle langhe.
0: E comunque l'ha dovuto ripetere. Cioè,
1: veloce però.
0: Ma perché? Non ho capito, poi c'è l'interrogazione.
1: A me piacciono i Gianluiotti.
0: L'abbiamo capito, ma poi alla fine non ho capito, c'è l'interrogazione.
1: Sì, perché poi, certo, ovvio.
0: Okay.
1: E poi c'è la cassata siciliana.
0: Certo.
1: Dove nasce?
0: a Bolzano. Dove vuoi che nasca?
1: No, ma dimmi la città precisa.
0: In Sicilia.
1: Sì, ma la città?
0: In Sicilia.
1: Vabbè. Palermo, epoca araba, tra il 900 e il 1100, nasce dall'incontro tra cultura araba e siciliana, ricotta, zucchero, frutta candita e pan di Spagna. È un dolce simbolo della Sicilia nel mondo e il nome potrebbe derivare dall'arabo kasat.
0: Ok.
1: Non è finito, la granita. Se vai in Sicilia che fanno la della granita.
0: A te quale piace?
1: No, a me non piace.
0: Come non ti piace?
1: No, non mi piace.
0: La granita con la brioche a colazione?
1: No,
0: ma
1: no,
0: è la vita.
1: Ma io la cosa vabbè, sì, forse mi piace, che gusto lo fa.
0: Ma è buonissima. Allora, alla mandorla mi piace da morire, vabbè, la classica, se no al gelso. La granita di gelso per
1: ma
0: me è una delle più
1: cocco?
0: Buone. E vabbè tesoro, però come sei raffinata qui, ta magna la mandorla.
1: No, la mandorla non mi piace, a me le mandorle non piacciono.
0: Come non ti piacciono le mandorle?
1: No, mi piacciono.
0: Ma che strana la nostra Giulia, vabbè.
1: Comunque la granita nasce dalla neve dell'Etna, conservata nelle neviere e mescolata con succhi di frutta, ed è la colazione estiva super tipica siciliana. Originariamente era molto più granulosa. Poi, sempre in Sicilia, ci sono i cannoli siciliani, ok? Sempre di origine araba. Ricotta zuccherata dentro una cialda croccante fritta, uno dei dolci italiani più famosi al mondo, ed erano preparati per carnevale.
0: Ma che non te lo fai un bel cannolo?
1: E poi ci sono i savoiardi, nati dove?
0: A Savoia.
1: Brava, vedi che ogni tanto sei intelligente.
0: Grazie tesoro.
1: L'origine storica tra Piemonte e Sardegna nascono nel 1400, sono biscotti leggeri creati per la corte sabauda, la base del tiramisù, ed erano pensati per durare a lungo. Poi andiamo al Pandoro. Che mondo sarebbe senza Pandoro?
0: A te piace più panettone o Pandoro?
1: No, a me non piace il Pandoro.
0: Allora mi dici che mondo sarebbe senza il Pandoro? Io presumo che a te piaccia, quindi. No, a me non piace.
1: No, a me non piace neanche il Pandoro. Comunque nasce a Verona nel 1884 ed è il dolce natalizio nato dalle ricette nobili veronesi. È il simbolo del Natale italiano ed ha una forma a stella a 8 punti. Poi c'è il panettone, che invece nasce a Milano.
0: Certo.
1: E nel 900 nasce la corte di Lodovico il Moro, è sempre un dolce natalizio italiano più esportato al mondo, e oggi ci sono diverse versioni gourmet.
0: Lo fanno in tutte le salse, quindi, lo fanno con le cremine, lo fanno scomposto.
1: Quindi comunque è sempre una cosa da ricchi, panettone, Pandoro. Infatti calzeranno quello che costa ormai a Natale.
0: Mamma mia, veramente.
1: Ha continuato a mantenere questa tradizione.
0: Ma ti piace coi canditi?
1: No, a me proprio non piace. Né panettone,
0: il
1: Pandoro,
0: neanche.
1: Niente. Poi cassatelle sono dolci arabi siciliani, periodo arabo, dolce a base di mandorle, miele, agrumi, base della pasticceria. Boh, non mi piace neanche questo.
0: Ma io non lo so, ma è una tragedia, veramente. Ma perché?
1: Il torrone, ti piace?
0: Sì, io mangio.
1: No.
0: Allora, io mangio io per Giulia, non vi preoccupate.
1: Comunque il torrone nasce a Cremona, in Lombardia, nel 1400, e si dice sia nato per un bacchetto nuziale medievale. È un dolce natalizio diffuso in tutta Europa e il nome potrebbe derivare da torrione o torre. Però devo finire un'ultima cosa prima di lasciarvi, perché vi devo dire il tiramisù da dove nasce. Se lo volete sapere, tu lo vuoi sapere?
0: Io ora lo voglio sapere. Perché poi vado a casa e me lo preparo.
1: E comunque voglio fare la premessa: a me non piace neanche il tiramisù.
0: Che cavolo, però. Cioè, ma scusami, ma come fai a vivere senza tiramisù?
1: No,
0: è buonissimo.
1: No, a me non piace proprio, non piace l'odore del caffè. A me piacciono altre cose.
0: Ma se ti sei bevuta il caffè, ti ne sei bevuta già 10 stamattina. Non ti piace l'odore del caffè? Perché sei nauseata dall'odore del caffè.
1: Ma quella è sopravvivenza, perché mi sveglio tardi. Comunque, la storia del tiramisù ha un'origine moderna. Nel 1960, la faccia di moderna. Comunque, la versione. Nasce insomma a Treviso in un ristorante cosa succede? Il tiramisù nasce come dolce, gli ingredienti sono mascarpone, uova, zucchero, caffè, savoiardi e cacao. L'idea era un dolce che ti tira su.
0: Eh beh, certo.
1: Da qui il nome, cioè quindi il significato del nome tiramisù significa letteralmente tirami su.
0: Capito, non l'avrei mai detto.
1: Cioè energizzante, ricco di calorie, perfetto dopo un pasto o una giornata di lavoro. Ok, viene diffuso nel mondo negli anni 80 ed entra nei menu internazionali, si diffonde in Stati Uniti, Europa e diventa simbolo della pasticceria italiana. Oggi è uno dei dolci italiani più ordinati al mondo.
0: Che buono.
1: E è uno dei dolci, uno dei pochi dolci italiani con una nascita moderna e documentata tra Friuli e Veneto, ma anche con una forte rivalità territoriale. Da dolce familiare degli anni 60 è diventato in pochi decenni un'icona mondiale. Quindi,
0: e a me piace tantissimo.
1: Che dire,
0: Io direi che questo tiramisù, sai che cos'è? È proprio una superstar, come quella cantata da Giorgia e Tiziano Ferro.
1: Ma che c'entra, buona?
2: conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E c'era anche Superstar in chiusura di queste tre ore insieme di mattina tutta italiana estate, e stiamo per cedere il testimone al nostro Julian Borghesan, che vi terrà invece compagnia fino alle 12.
1: Bene, io ragazzi vi saluto e ci vediamo domani mattina dalle 7 alle 10 su Rai Radio Tutta Italiana Estate, e continuerò a parlarvi di dolci, buonissime eccellenze italiane con un po' di musica di sottofondo. Ciao.
0: Poi forse c'è anche Rossella, però non lo so, vediamo.
1: Guarda, la speranza è l'ultima a morire, io spero sempre che ci sia qualche cambio di
0: programma. Ma io domani mattina sarò puntuale come sempre. Ragazzi, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo domani alle 7, mi raccomando, scaricate.
1: Però ci vediamo anche.
0: Ci vediamo, ci sentiamo tutto, mi raccomando, scaricate l'app di Rai Play Sound.
1: Un
0: ciao,
1: saluto
0: ragazzi,
1: a
0: domani.
1: Tutti gli amici, soprattutto di Gorgonzola. Ciao, ciao.
0: Ciao.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con liveccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, le 10:03, inizia estate tutta italiana, questa mattina l'estate degli anni 80.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora

0: Robot.
1: Robot. Robot. Robot. Alberto Robot Camerini. Alberto Camerini, buongiorno a tutti da Giulia Borghesani. Inizia Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana. Esclusivamente la musica di ieri e di oggi, e questo programma in onda dall'inizio di giugno ci porterà fino alla fine del mese, ogni prima ora con le estati dal 1980 ad oggi, quindi tanta musica, poche chiacchiere. Ripercorreremo insieme un po' quelli che sono state le canzoni, i tormentoni di quella o di quell'altra estate. Poi nella seconda parte torniamo all'attualità con le 40 canzoni più suonate dalle radio italiane, compresa Rai Radio Tutta Italiana, con qualche ospite. Tra l'altro oggi ne abbiamo uno, ma ne parliamo più tardi. Siamo partiti dal 1981, Rock and Roll Robot. Lui era l'arlecchino del rock, come era stato definito, Alberto Camerini. Perché dall'81 e non dall'80? Perché questa è stato il mio primo colpo di fulmine da un punto di vista musicale, artistico, eccetera. Alberto Camerini, tra i cantanti italiani, mi aveva colpito particolarmente. Acquistai anche il disco, la musicassetta, e con la mia pianolina a casa cercavo comunque di trovare le note, gli accordi delle sue canzoni, da Rock and Roll Robot a Tanz Bambolina, ad altre ancora. Probabilmente qualcosa avevamo suonato anche lunedì scorso, sempre per l'estate 1980, e fu anche il primo autografo che io chiesi. Sì, non me ne vergogno, ne ho chiesti pochissimi in vita mia, ma rari proprio, e uno è stato quello ad Alberto Camerini fuori dall'hotel di Verona, dove era venuto quell'estate per la finale del Festival Bar. Va bene, chiusa parentesi, torniamo indietro di un anno. Tra le canzoni tormentone, cioè quelle proprio che nel jukebox non potevano mancare, quelle che tutti noi ci cantavamo, c'era Stella Stai di Umberto Tozzi. Poi, facendo un salto di due anni, torniamo invece al 1982, quando Miguel Bosé vinse quell'edizione del Festival Bar con la canzone Bravi Ragazzi. Stop alla base, subito arriva Umberto Tozzi con Stella Stai e poi Bravi Ragazzi, Miguel Bosé. Questi sono i successi delle estati anni 80.

Miguel Bosé, bravi ragazzi, la canzone che abbiamo appena ascoltato era l'estate 1982 e con questo brano il buon Miguel Bosé vinceva l'edizione del Festival Bar proprio di quell'anno, canzone che tutti noi cantavamo, dai più piccoli ai più grandi, e c'era entrata in testa quella classe 1956 citata da Bosé nella sua canzone. E vabbè, siamo ai primi giri di estate tutte italiane, i primi giri di lunedì, i primi giri del tormentoni, delle calde estati degli anni 80, i mitici anni 80, lo dico sempre per chi li ha vissuti, qualcosa di probabilmente irripetibile. Noi, la mia generazione, ci siamo entrati dentro in punta di piedi. Buona parte l'abbiamo vissuta, poi a pieno, però insomma il divertimento vero, per quanto almeno mi riguarda, è stato negli anni 90. Però degli anni 80 ho tantissimi ricordi belli, compreso nell'88 il servizio di leva e tanto altro ancora. 1983, l'estate successiva, tra l'altro un paio di casi di cronaca che hanno macchiato un po', no, la storia del nostro paese. Il 17 giugno di quell'estate dell'83, il caso Enzo Tortora, perché il famoso conduttore televisivo venne arrestato con l'accusa infondata di associazione camorristica e traffico di droga. Sempre nel mese di giugno, qualche giorno dopo in realtà, perché 5 giorni dopo, il 22 giugno, scompare Emanuela Orlandi. Nel pieno centro di Roma, questa ragazza quindicenne sparì, lei cittadina vaticana, e il suo caso ad oggi rimane uno dei più grandi misteri mai risolti. Ma torniamo alla musica, stop alla base, estate 1983, Vamos a la playa era quella canzone che dovevi ascoltare prima di andare in spiaggia, mentre eri in spiaggia e tornando dalla spiaggia, si sentiva ovunque. Nonostante questo, però, quell'anno il Festival Bar, cioè quel progetto musicale che andava in giro per l'Italia nelle piazze, quel progetto che prendeva spunto dai successi dei jukebox, decretava con oltre 750.000 voti a favore canzone dell'estate Bollicine di Vasco Rossi. Quindi Vamos alla playa e Bollicine di Vasco Rossi, protagonista anche qui su Rai Radio tutta italiana, era l'estate 1983.

0: Paola.
1: Bollicine Vasco Rossi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Era l'estate 1983 con questa canzone. Il comandante vinse il Festival Bar di quell'estate. Le 10:29 minuti. Buongiorno da Giulian Borghesan. State ascoltando Mattina Tutta Italiana, speciale estate tutta italiana. Il programma in onda qui su Rai Radio Tutta Italiana è lunghissima come dicitura, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 con il sottoscritto. Andiamo nell'estate 1984. Ci fu uno scherzo quell'estate che probabilmente molti di voi si ricorderanno, uno scherzo che fece scalpore, lo scherzo delle teste di Modigliani a Livorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che fecero questa, come dire, una sensazionale scoperta. Era il 24 di luglio, estate 1984, nei fossi di Livorno vennero ripescate tre sculture e tutti quanti dissero pubblicamente, lo gridarono, che era un miracolo, attribuendole a Amedeo Modigliani, ok? Però circa dopo 40 giorni un gruppo di studenti confessò che una delle teste era stata realizzata da loro per fare una burla, uno scherzo, insomma, e le altre furono attribuite poi a un artista locale, tale Angelo Froglia. Ecco, questo era uno dei mood di quell'estate. Vabbè, scherzi diciamo innocenti. Meglio questo che tante altre cose gravi che sentiamo oggigiorno. Per quanto riguarda la tecnologia, invece, rivoluzione Apple, che lanciò sul mercato il Macintosh 128K, che probabilmente molti di voi si ricorderanno. Ma 1984, Stop alla base, furono due le canzoni che a partire da quell'estate entrarono nelle nostre teste e ci rimasero, anzi ci sono rimaste fino ad oggi, non se ne andranno credo, ma in più prima stavo sentendo appunto Bollicine dell'83 e ho detto cavolo, 1983, siamo nel 2026, cioè sono passati 43 anni, sono volati 43 anni, e però quella lì è ancora una grandissima canzone, come lo sono questi due successi dell'84, Self Control di Raff, canzone che ha fatto il giro del mondo, e dell'estate 84, vincitrice del Festival Bar, Fotoromanza di Gianna Nannini. Ma subito arriva Raff.

Fotoromanza Gianna Nannini, vincitrice del Festival Bar, era l'estate 1984. Dai, continuiamo con la musica nella nostra estate tutta italiana. Un anno dopo, estate 1985, tante canzoni. Ce ne sono tante, ne ho scelte un paio da ascoltare. Una è L'aiuola di Fiorella Mannoia e l'altra invece è una storia importante, Eros Ramazzotti. Estate 1985, noi ascoltavamo questo.

0: Ruggeri Tozzi Morandi si può dare di più su Rai Radio tutta italiana. C'è da dire una cosa: la più grande soddisfazione è vedere le nuove generazioni, e qui davanti ne ho tre di nuove generazioni che cantano questa canzone incredibile. Allora, tra poco con noi Nikita Perotti, ospite dal mondo della danza, il ballo, che alla radio devo dire è un mondo che magari trattiamo poco, andrebbe trattato di più, e questa mattina sono felice di farlo con lui. Continuiamo il nostro viaggio nella storia dei tormentoni, le canzoni dell'estate dal 1980 ad oggi. Restiamo sempre nel 1987, c'è Non ti sopporto più di Zucchero Fornaciari e Ok Italia di Edoardo Bennato, che in qualche modo hanno caratterizzato quell'estate lì. L'ascoltiamo qui a Estate Tutta Italiana su Rai Radio Tutta Italiana.
1: La mattina italiana.
2: Non ti sopporto più.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Nella nostra storia pochi cantautori sono stati così bravi da raccontare storie utilizzando un linguaggio originale. Uno di questi è certamente Samuele Bersani. Grazie ai suoi mille giochi di parole che inseguono il pensiero e le idee, è riuscito infatti ad usare il potere del verso e della parola per seguire la strada incerta e complicata di chi è stato giovane negli anni 90. Le sue canzoni riescono a disegnare un quadro di figure emblematiche di grande efficacia. Di come fosse preziosa questa sua dote ne ha avuto subito consapevolezza Lucio Dalla, che non si è limitato ad essere il grande artista che conosciamo, è stato anche infatti un raffinato scopritore di talenti. Fu lui infatti nel 92 a produrre il primo disco di Bersani, Ci hanno preso tutto, con la sua etichetta discografica La Pressing. Una scommessa che subito si dimostrò vincente, perché Bersani si è imposto immediatamente sulla scena musicale con le sue canzoni che raccontano storie aspre come In chicco e spillo, oppure storie ingenue come In Freak, o ancora storie di inquietudine interiore come in Giudizi universali o Ferragosto. Infine la critica sferzante alla società spietata e voyeuristica in cui viviamo con canzoni come Il mostro, Cattiva o Lo scrutatore non votante. Critica e pubblico sono sempre stati d'accordo con Samuele, che partecipasse al Festival di Sanremo o vincesse le targhe Tenco, o ancora che scrivesse musica per il cinema. Nella sua carriera sono piovuti consensi, premi, successi radiofonici, come quelli che naturalmente adesso andiamo ad ascoltare con Samuele Bersani.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Fili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 15 giugno. Il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con liveccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le

Hai voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti, e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani, ed io

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

piacerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Alta.
1: Se io non mi fossi fermato ad allacciarmi una scarpa, io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia di

0: al centro dell'attenzione, intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

Buon pomeriggio a tutti. Dalla voce delle emozioni siamo in diretta dallo studio P16 di Via Asiago e sono Carmela De Rose e sarà il vostro appuntamento pomeridiano fisso dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:00.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e di Rai Play Sound. Dalla voce delle emozioni sono Carmela De Rose, in diretta dal Meta Studio di Via Asiago, e sarà il vostro appuntamento pomeridiano fisso dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. E vi ricordo che non solo potete ascoltarmi su Rai Play Sound, ma anche in Radio DAB, e i veri protagonisti siete voi. Potete interagire con me attraverso i canali social di Rai Radio Tutta Italiana, ma iniziate a prendere in mano subito i vostri smartphone e memorizzate il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, 334 60 45 64, e inizia così il nostro viaggio con la voce delle emozioni all'interno della storia della musica italiana. Ogni puntata di questo programma sarà dedicata a una grande emozione umana e vedremo come è stata raccontata dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Farò tanti collegamenti culturali con la letteratura, il cinema, la pittura, il mito e le opere liriche, ma non sarò sola in questo viaggio, perché con me oggi in studio ci saranno tre ospiti. Il primo è proprio adesso qui con me, già seduto: Edoardo De Angelis, Simone Lemmo e Lorenzo Castelluccio. Ma oggi non sarà la mia voce a lanciare e ad annunciare la tematica di cui parleremo oggi, ma come dice un grande filosofo, Nietzsche, dove finiscono le parole inizia la musica, e dunque lasciamo parlare la musica.

0: E questa era la casa di Hilde di Francesco De Gregori, che tra l'altro è stata scritta proprio dall'ospite che abbiamo invitato qui oggi, il maestro Edoardo De Angelis, che è proprio qui con me, che tra poco vi farò ascoltare appunto la sua voce, lo saluteremo, però appunto avete capito bene. Oggi parleremo del il primo amore e soprattutto anche proprio di quell'amore che in realtà non si dimentica mai davvero. E quindi rivolgo a voi ascoltatori le classiche domande: ricordate il vostro primo amore? Scriveteci al numero di Rai Radio Tutta Italiana 334 60 45 640. È stato un amore felice il vostro o un amore perduto? Qual è la canzone che vi fa pensare al vostro primo amore? Aspetto tanti, tanti, tanti messaggi, ma bando alle ciance, perché adesso è proprio qui il nostro primo ospite, il maestro Edoardo De Angelis. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Grazie per avermi invitato qui.
0: Grazie a te per essere venuto qui. Siamo nel metastudio di Via Siago, è bello, eh? Ti piace questo studio?
1: Bellissimo. È stata una sorpresa anche ascoltare questa canzone, come ascoltare la propria storia dalla voce di un altro. Peraltro, insomma, l'altro è un amico. E la casa di Hilde in realtà è una storia mia scritta da Francesco. E il ragazzo della storia che parla in prima persona sono io, e la storia è una storia vera.
0: E appunto, ci vuoi raccontare come vi siete conosciuti con il maestro De Gregori? Perché comunque tu nel corso, no, della tua carriera hai comunque collaborato con tantissimi cantautori italiani, dal momento in cui questo è un programma in cui si raccontano come le nostre emozioni sono state raccontate dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Comunque tu hai conosciuto il maestro Lucio Dalla, Fabrizio De André, Sergio Endrigo, De Gregori, Nina Battiato. Ecco, visto che abbiamo lanciato la casa di Hilde, com'è stata appunto conoscere De Gregori? Raccontaci un po'. Ma
1: con Francesco eravamo ragazzi insieme al Folk Studio, quindi il Folk Studio era questo. Tu sei troppo giovane per averlo conosciuto, forse ne avrai sentito parlare sicuramente. Il Folk Studio era un locale di Roma, stanze polverose sono state poi definite nel tempo quelle del Folk Studio, nel quale si radunavano una serie di giovani artisti internazionali. Era un vero porto di passaggio dove ogni tipo di musica era ospitata e si esprimeva in assoluta libertà. La storia cominciò con Harold Bradley, che era un pittore nero americano, anche cantante di blues, e questa era in questo luogo di Via Garibaldi. C'era in realtà il suo atelier di pittore. Lui aspettava poi i suoi amici musicisti che passavano dall'America, facevano un mucchio di rumore tutte le notti, per cui è stato costretto poi a fare un'associazione culturale per avere la possibilità, entro una certa ora, di poter svolgere un'attività anche diversa di carattere musicale.
0: Ecco, dal momento in cui comunque io ho qui, no, Ulisse al confine del tempo, che il tuo proprio ultimo album, appunto stiamo parlando di emozioni, e comunque Ulisse è collegato, no, al mito, no, al mito greco, a Penelope, all'attesa comunque, no, certo. Amorosa. Ecco, ci vuoi raccontare proprio come è nato questo album? Anche perché comunque in ogni canzone hai anche proprio descritto, anche mediante la pittura, ciò che poi è il significato stesso di quella canzone stessa.
1: Sì, ti ringrazio. Il viaggio di questo album, quindi il viaggio del mio Ulisse al confine del tempo, comincia proprio qui oggi insieme a te.
0: Che onore. Quindi siamo i primi a parlarne,
1: sì,
0: che meraviglia.
1: Sì. Sì, in effetti nel booklet, nel libricino che accompagna l'album, in ogni pagina c'è il testo di una canzone e il testo di ogni canzone è accompagnata da un disegno originale creato apposta per quella canzone. E sì, naturalmente in Ulisse, nel viaggio di Ulisse, tutti noi ci possiamo confrontare. E come tu dicevi bene, il tempo dell'attesa, il tempo della partenza, il tempo del ritorno sono tutti elementi fondamentali di questo album.
0: Ne parleremo e continueremo a parlarne tra pochissimo, però visto che comunque il maestro De Angelis è stato comunque abituato a una determinata scuola anche rispetto alla musica italiana, ecco maestro, cosa pensi rispetto a come oggi i cantautori attuali, le nuove generazioni raccontano l'amore, e soprattutto anche cosa pensi dell'incontro amoroso mediante anche i social network?
1: Dunque, credo che le nuove generazioni di autori che scrivono musica si distinguano in particolare da noi e dalla generazione precedente per il fatto dei contenuti. Io trovo che nelle canzoni che si producono oggi ci sia una, in media naturalmente, con le dovute eccezioni, un certo svolgimento orizzontale, un po' superficiale direi. Grandi temi mi sembra che non vengano dibattuti, se non altro nella musica.
0: E adesso allora vediamo, ci ascoltiamo una canzone proprio attuale, Il primo amore, visto che la tematica di oggi è il primo amore di Olly. Vi raccomando, continuate a scriverci qui, perché adesso sto ricevendo tantissimi messaggi al 334 60 45 640. Ci ascoltiamo questa e dopo la commentiamo insieme, maestro.

0: Eh sì, questa era proprio romantica, era romanticissima. Maestro, abbiamo fatto questa contrapposizione. Olly, il primo amore, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Visto che dicevi prima che le nuove generazioni non raccontano in modo, diciamo, come no, quelli di una volta, ecco, se ci vuoi dire un po', certo, la tua.
1: Certo, raccontano secondo me in modo diverso. Premetto che io ho grande rispetto per tutti i colleghi che fanno questo mestiere.
0: La critica del giudizio, no? Il godimento
1: certamente,
0: estetico.
1: Certamente, e io trovo che come contenuti, per esempio, penso che gli autori di oggi stringano molto sulla vita quotidiana, sul parlato quotidiano, e forse con un po' di sofferenza per il lato poetico, ecco, che già trovo un pochino di più. Chissà se anche per Claudio Baglioni quello era il primo amore, quel piccolo grande amore, chi lo sa.
0: Quella canzone, questo piccolo grande amore, che tra l'altro è stata scritta nel 1972 insieme ad Antonio Coggio, è stata proprio dedicata alla sua, diciamo, attualmente adesso è la sua ex,
1: sì, certo,
0: moglie Paola Massari. Però maestro,
1: tu lo sai,
0: hai conosciuto Claudio?
1: Sì, lo conosco. Tu lo sai che questa canzone, Piccolo Grande Amore, è rimasta in un cassetto per anni e anni prima che venisse estratta e diventare poi quella che è stata nominata la canzone italiana più bella degli ultimi 50 anni?
0: No, no, questa cosa non la sapevo.
1: È rimasta nel cassetto.
0: Ma ci puoi dire qualcosa in più, visto che tu questa cosa la sapevi, perché non dici qualcosa in più?
1: Io ero in quel periodo ero arrivato alla RCA insieme appunto ai cantautori della Hit, Antonello, Venditti, Francesco De Gregori, e nell'RCA abbiamo conosciuto questi altri giovani autori che si aggiravano per i locali dell'RCA, l'RCA che adesso non c'è sempre come RCA, ma non è più quel enorme fabbricato ministero dove c'erano uffici, bar, mensa, fabbriche, campo di calcio, e quindi si parlava, si faceva amicizia con tutti, con i tecnici, con i musicisti. E poi negli anni abbiamo scoperto, appunto frequentando questi locali delle RCA, che c'erano delle canzoni che magari i direttori artistici del tempo, un po' timidi, un po' timorosi di fare degli insuccessi, perché allora i dischi vendevano davvero, quindi un successo di quei tempi voleva dire milioni di dischi.
0: Esatto.
1: Il disco d'oro erano 100.000 copie, adesso sono 10.000, quindi il rapporto è questo. E ecco, ci sono state tante canzoni che sono rimaste in un cassetto, alcune magari sono ancora nei cassetti, però in particolare questa, che poi è diventata un successo straordinario, appunto
0: era il 1985 quando fu proclamata proprio canzone, esatto, del secolo. Questo lo ricordo. Però maestro, a un certo punto hai conosciuto anche, no, Dalla, Endrigo, ecco, che persone erano? Perché comunque io a Dalla l'ho conosciuto solo proprio 3 minuti durante una lezione al DAMS. Però che persona era Dalla?
1: Guarda, cominciamo con Endrigo, perché tra l'altro oggi sarebbe il suo compleanno.
0: Quindi tanti auguri, maestro Endrigo.
1: Con Endrigo abbiamo condiviso 20 anni di amicizia. Io ho avuto la fortuna di essere il produttore artistico di 2 album che ritengo molto belli, molto importanti per me, se non altro. E lui è stato prima ancora che un grande artista, una persona straordinaria, un uomo semplice e fortemente radicato nella vita, un uomo di cultura. Io dico sempre che se Endrigo fosse nato in Francia invece che in Italia, sicuramente sarebbe diventato nel tempo ministro della cultura, invece è stato un po' dimenticato. E con Dalla abbiamo lavorato anche insieme. Io penso che lui sia stato un uomo e un artista.
0: Avete cantato anche La casa in riva al mare?
1: No, abbiamo scritto insieme una canzone per il suo disco Estate del 73, che era Sulla rotta di Cristoforo Colombo.
0: Sulla rotta di Cristoforo Colombo.
1: E poi
0: Colombo.
1: Ho visto una versione molto carina, devo dire, anche di Fiorella Mannoia, qualche anno fa, in un album dedicato a Lucio. E Lucio era una persona di straordinaria intelligenza, curiosità. Sì, lui diceva sempre: sono un asino. Era un modo affettuoso per definirsi, ma in realtà non era per niente un asino, era veramente una persona straordinaria.
0: Ecco, ritorniamo adesso a Ulisse al confine del tempo. Se ci vuoi raccontare proprio come l'hai pensato, quando l'hai pensato, e anche se ci vuoi spoilerare, diciamo, se hai dei riti, qualcosa che fai per scrivere, mentre scrivi, quando fai la musica, perché ogni cantautore ha un modo proprio. Anche
1: le canzoni, io sì, per molto tempo, quando volevo scrivere, cominciavo a comprare quaderni, blocchi, penne, matite di tutti i tipi, e questo lo faccio ancora un po' adesso. Però queste canzoni si sono calamitate l'una con l'altra, sono nate in tempi diversi, a parte le ultime due o tre, e insomma ci vorrebbe molto tempo per parlarne, quindi in sintesi direi che questo viaggio di Ulisse al confine del tempo potrebbe essere la storia di qualunque uomo, mia o degli altri. È una storia che, quando dico, ecco, Enrico diceva sempre, quando cantava l'Arca di Noè, diceva che fatica essere uomini, poi specificava: naturalmente, quando dico che fatica essere uomini, intendo anche essere donne. E quindi potrebbe essere questa la storia, il viaggio di ogni uomo e di ogni donna. Ci tengo a dire, per correttezza, che l'album è stato prodotto dall'Associazione Culturale Culturarti di Udine, e che esce con una doppia etichetta, la mia, Il cantautore necessario, e quella di Azzurra Music.
0: E dal momento in cui abbiamo parlato di Enrico, maestro, ci ascoltiamo Lontano dagli occhi, Sergio Endrigo.

0: E questa era Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sergio Endrigo, maestro. Ci siamo divertiti ad ascoltare questa canzone.
1: Una voce strepitosa, quella di Sergio.
0: Che poi, tra l'altro, adesso ci stanno arrivando i nostri messaggi, i vostri messaggi. Qui vediamo cosa ci dice Elvira.
2: Ciao Carmela, sei fantastica! Un abbraccio da Elvira e da tutti quanti noi.
0: Grazie Elvira, e che poi tra l'altro continua a scrivere: bellissima Lontano dagli occhi, che canzone Endrigo. E però, maestro, cioè, se ci vuoi dire appunto, cioè, come secondo te, come Endrigo ha pensato questa canzone Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e anche proprio i tre ricordi che ti legano a questo grande cantautore?
1: Beh, Sergio scriveva molte canzoni d'amore, quindi probabilmente questa sarà venuta fuori per una distanza, no? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, poi anche un modo di dire, un proverbio, quindi sarà sicuramente partita da lì per qualche sentimento nato in una circostanza del genere. Tre ricordi di Sergio. Il suo vino bianco, il suo sigaro, i suoi libri, i suoi gatti, un'infinità di gatti aveva, il suo pappagallo, la musica brasiliana, l'amore dei musicisti brasiliani per Sergio, e quegli anni passati in contatto che conservo come uno dei ricordi più belli.
0: E maestro, secondo te oggi Sergio Endrigo cosa avrebbe detto della musica attuale? E visto che oggi comunque è il suo compleanno, facciamo un augurio, che cosa diresti al tuo amico oggi?
1: Io gli direi una cosa che ho già scritto tempo fa per una commemorazione, che in realtà lui dovrebbe essere contento, perché lui sì, in qualche misura se n'è andato, però appunto rimane nei nostri discorsi, rimane nelle canzoni che cantano gli altri artisti, rimane nelle canzoni che cantano tutti per la strada, cantano le fischia, il ragazzo che porta il pane o il latte, è diventato veramente di tutti, e questa è una cosa. E voglio anche ricordare che Endrigo ha scritto una quantità di canzoni, una quantità di successi, che forse insomma vorrei contarli, paragonarli a quelli di Lucio Battisti come numero di successi ottenuti tra anni 60, anni 70 e anche più avanti.
0: Ulisse, adesso ritorniamo al mito, no? Al mito di Ulisse, che appunto

0: appunto si avvicina alla, moltissimo alla, al tuo ultimo album Ulisse al confine del tempo, 10 canzoni che girano intorno al rapporto tra l'uomo, gli eventi e le passioni della sua vita, il suo tempo. Il viaggio inizia con il primo approdo al mondo esterno, il sogno e la scoperta della vita. Ecco, quale sarebbe questo sogno, la scoperta della vita?
1: Questa è una bella storia. La prima canzone dell'album si chiama La porta dei sogni ed è una canzone nata in una circostanza molto particolare. Stava per compiere gli anni, l'anno passato, il più grande dei miei nipoti, che si chiama Rosso, infatti la canzone è dedicata a lui, e quindi nell'approssimarsi del suo compleanno ho chiesto a sua madre e mia figlia cosa posso regalare a Rosso, e lei mi ha detto: perché non gli scrivi una canzone? E io l'ho fatto, e quindi ho immaginato i 18 anni di un ragazzo che esce fuori di casa, così poeticamente, la prima notte fuori di casa, da solo sotto le stelle, e che sogna di scoprire una stella e darle il nome di sua madre.
0: Che poesia. Maestro, siamo quasi arrivati alla fine del nostro chiacchiericcio, del nostro dialogo. Ecco, a questo punto ti chiederei: c'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e che non hai mai ricevuto e che vorrei farti io per prima?
1: Guarda, una volta una tua collega mi chiese a tradimento che cos'è l'amore. Però non me la fare, perché io non... è una domanda, insomma, un po' difficile, perché l'amore ha talmente tante facce, e visto che comunque questa è stata una chiacchierata dedicata a questo sentimento, io in questo album c'è una canzone che si chiama Erano solo uomini, una canzone dedicata al naufragio di Cutro del 23, e ecco, penso che il nostro amore, quello più profondo, debba essere rivolto verso gli altri, non verso noi stessi. Questa è una cosa che può sembrare banale, ma insomma.
0: Ci vuoi lasciare con una frase, visto che comunque tu sei un poeta, una frase che racchiude l'Ulisse al confine del tempo?
1: Guarda, se posso prendermi in parola, c'è una frase molto importante di questo album, che è proprio nella canzone che si chiama Il confine del tempo, e dice: quando Ulisse attraversa il confine del tempo, mette in gioco la propria natura mentre scioglie le vele e le lancia nel vento e va in cerca di un'altra avventura. Il confine del tempo è un confine immaginario, come lo sono in realtà tutti i confini. Quindi noi giochiamo in questo passaggio, andiamo al di là.
0: E quindi rivolgiamo anche a voi ascoltatori questa domanda: qual è il vostro confine del tempo? Scriveteci al 334 60 45 640. Siamo stati veramente contentissimi, maestro, di averti qui nello studio, proprio, anzi, come si dice qui, nel metastudio P16 di Via Siago. Siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate ad ascoltarci non solo su Rai Play Sound, ma potete anche farlo in Radio DAB. Interagite con noi con i nostri social, inviateci e inondateci delle vostre emozioni al numero 334 60 45 640. E ancora una volta necessariamente dobbiamo salutare il maestro Edoardo De Angelis. Maestro,
1: sono contento di aver inaugurato questa trasmissione qui nel Metastudio, bellissimo. E naturalmente,
0: che poi tra l'altro ti sei anche vestito abbinato, il blu, l'azzurro, perché così i nostri ascoltatori sanno anche che il nostro colore, appunto, di Rai Radio Tutta Italiana è l'azzurro, come il cielo.
1: Mi sembra giusto.
0: Grazie, maestro, per essere stato qui con noi. E dal momento in cui il primo amore, e se non si scorda mai, il primo amore non si scorda mai, di Enrico Ruggeri.

0: E siete sempre qui connessi su La Voce delle Emozioni. Io sono Carmela De Rosa e siamo in diretta su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Potete ancora continuare ad ascoltarci sui nostri canali social e in radio DAB. E adesso continuiamo a parlare del nostro primo amore e soprattutto vorrei presentarvi già i prossimi ospiti. Sono qui entrati all'interno del metastudio di Via Siago Lorenzo Castelluccio e Simone Lemmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Carmela, è un piacere essere qui con tutti voi.
2: Buon pomeriggio a voi Carmela. Io sono emozionatissimo perché, a parte che ti rivedo dopo un po' di tempo, e soprattutto perché ci hai chiamato a battesimo anche della prima puntata, quindi esatto, l'emozione è doppia adesso.
0: Esatto, perché io, ragazzi, vi dico la verità, sono veramente emozionata. Ecco, bando alle ciance, dal momento in cui stiamo parlando del il primo amore e Lorenzo Castelluccio è un esperto di social media marketing, ma non solo, è anche un conduttore. Ecco, Lorenzo, cioè tu che comunque sei un esperto e vivi tanto i social, secondo te, oggi, come nascono i primi amori sui social, sulle app, e cosa pensi appunto di questi nuovi modi di vivere l'amore?
1: Beh, penso che ad oggi il modo di vivere l'amore e anche di innamorarsi, no, è completamente diverso da tantissimi anni fa, perché ad oggi molte persone utilizzano i social proprio solo per quello, addirittura perché hanno una mania di diciamo di essere sempre al centro dell'attenzione e trovare magari, ecco, sempre la persona, no, come se fosse un'app di dating, nel senso anche le stesse app ad oggi, anzi forse vanno molto meno rispetto ai social, cioè il like tattico, il commento, controllami se hai guardato le storie, metto la storia per lui, lo inserisco negli amici stretti. Questo sia per le persone ovviamente che fanno un lavoro normalissimo, ma anche molti personaggi imprenditori hanno questa mania di utilizzare i social per trovare l'amore. È una cosa che è molto divertente in realtà, se ci si pensa, però anche l'imprenditore, il personaggio ha questa attenzione, quindi non vive il social solo come lavoro, ma anche come un modo, ecco, molto personale.
0: Simone, invece, tu cosa pensi?
2: Allora, a parte che sarei curioso nel chiedergli di farci i nomi e cognomi, così possiamo tirare fuori la notizia dalla nostra diretta, cioè ovviamente io sono sempre lì all'agguato. No, in realtà è molto vero quello che racconta lui. Io utilizzo i social principalmente per scopo lavorativo, cioè nel senso, negli ultimi anni soprattutto è cambiato il mio approccio con alcune piattaforme, perché tempo fa facevo le storie per raccontare dove ero, con chi stavo, cosa cercavo, eccetera eccetera. Nell'ultimo periodo ho smesso proprio perché mi dava fastidio vedere sempre quella persona che mi vedeva la storia per prima, quello che metteva il cuoricino e poi dicevo perché non commentava, cioè tutto quello che ha elencato lui. A un certo punto ha detto non mi piace più. E poi devo dire, divento serio per un secondo, che i recenti fatti di cronaca che raccontano di quello che accade nelle app di dating, delle persone che si incontrano, persone che vengono ritrovate anche senza vita, no, nelle situazioni più estreme, devo dire che mi fa sentire poco sicuro, poco protetto anche nell'utilizzare i social, devo dire. Quindi sto sempre sul chi va là, sto sempre molto attento, però sì, tendenzialmente guardo, scruto per cose poco personali, più professionali, sì.
0: Ecco, visto che comunque ci stanno arrivando tantissimi messaggi WhatsApp, che tra poco appunto leggeremo e ascolteremo anche i messaggi vocali, continuate a scriverci al 334 60 45 640 e appunto la domanda è, cioè, avete mai conosciuto il vostro primo amore in un'app di dating o sui social network? Insomma, fateci sapere, però la domanda di rito, perché prima al maestro De Angelis non potevo farla questa domanda e quindi la faccio a voi. Il primo amore, cosa ti viene in mente, Lorenzo, quando pensi al tuo primo amore? E poi anche Simone, cosa ti viene in mente quando pensi al tuo primo amore?
1: Beh, il mio primo amore, chiamiamolo così, è nato sui social, non a caso.
0: Ah.
1: Purtroppo è così. In realtà forse proprio tutte le relazioni che ho avuto sono nate sui social, non dal vivo. Sembra, non voglio, nel senso che può sembrare una cosa brutta, però è così. Ad oggi purtroppo i social sono la realtà, per quanto uno possa dire che non lo siano, effettivamente entrano a far parte di noi i social, quindi credo che sia anche normale, ovviamente poi ovviamente si esce dal social e ovviamente la persona la si deve guardare negli occhi, la si deve vivere e conoscere, perché non sempre quello che vedi sui social poi è realtà. Anche il trovarsi bene sui social o tramite una chiamata può non essere poi effettivamente così nella realtà. Beh, cosa mi viene in mente? Mi viene in mente che ovviamente avevo 14 anni, quindi ovviamente stiamo parlando di 10 anni fa, tanta diciamo anche non solo felicità, anche un po' di tristezza.
2: Guarda il sorrisetto, io farei un peccato che non ci possono vedere, però il sorrisetto è stupendo.
1: Beh, vabbè.
2: Dice tutto, i suoi occhi dicono tutto in questo momento.
0: Beh, poi alla fine questo amore è durato o è finito?
1: No, è finito.
0: Vedi? Quindi ritorniamo alle mie parole. Gli amori nati sui social network non hanno destinazione paradiso, non hanno destinazione paradiso.
1: Beh, c'è chi addirittura si fidanza sui social a distanza e hanno intere relazioni a distanza. Ad oggi veramente le relazioni sono infinite, qualsiasi persona, c'è chi si vede una volta al mese, chi non si è visto mai, addirittura conosco persone che non si sono mai viste e dicono di essere fidanzate. Quindi oggi c'è un modo completamente diverso di vivere le relazioni, quindi sai, ognuno, io non giudico, ma ognuno.
0: Simone?
2: Che paura, no, in realtà, allora, io prima vi ho detto tutte quelle cose, però la mia storia d'amore attuale è nata da un'app di incontro. Come è andata a finire?
0: Quindi un altro.
2: Conviviamo da 2 anni.
0: Ah, quindi vedete, abbiamo...
2: È andata benissimo.
0: È andata bene per Simone.
2: È andata benissimo. Tra l'altro, lui ha lasciato tutta la sua vita da un'altra parte, a 500 chilometri, ed è venuto a vivere qui con me apposta. Quindi è anche la prova d'amore nell'amore.
1: È un grande gesto d'amore.
2: È un grande gesto d'amore.
0: Ma allora, qui diciamo che stiamo parlando, no, di due persone che sono... No, lo simbolo.
2: L'opposto. Hai creato l'opposto. Sì. No, però è vero, ovviamente non era previsto, come diceva benissimo Lorenzo, poi ci siamo conosciuti, c'è stato tutto uno scambio dopo, poteva andare bene, come non, insomma, poteva non succedere. E invece siamo qui a parlarne dopo 2 anni. E invece è successo.
0: E allora faccio emozionare il qui presente Lorenzo Castelluccio e poi lo scopriremo perché lui adesso si emozionerà.

0: E siamo ritornati qui sulla voce delle emozioni, perché pure anche ci siamo su, non solo dentro la voce delle emozioni. E quindi siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ma continuate a interagire con noi non solo mediante i canali social, continuate a scriverci, perché tra poco appunto leggerò i vostri messaggi, non solo scritti, ma farò ascoltare anche i vostri audio, e continuate a ancora ad inondarci proprio di messaggi al 334 60 45 640. E c'è Lorenzo qui che con i fazzoletti sta piangendo perché questa canzone gli ha provocato e gli provoca un'emozione incredibile, giusto Lorenzo?
1: Sì, grazie Carmela. Come ti ho detto, questa è una delle canzoni che mi riporta indietro di quando ero bambino con mia nonna, perché mia nonna è stata una delle persone che mi ha avvicinato alla musica, perché era una grande appassionata di musica, tra balli, canti. E quindi lei...
0: diciamo che è anche un tuo primo amore, tua nonna.
1: Sì, il mio primo grande amore, vero? Perché lei è scomparsa circa 5 anni fa, all'età di 60 anni, per una brutta malattia, e quindi questo mi porta indietro, perché appunto Arisa poi ha una voce che non sto qui a spiegare, nel senso, lei ha una voce che emoziona a qualsiasi cosa dica. Però ecco, mi porta indietro perché è una delle cantanti, una delle canzoni che cantavamo spesso con mia nonna. E quindi per me è una gioia, perché è un'emozione bella e vera.
0: Ecco, visto che stavamo parlando delle relazioni nate sui social, sulle app di dating, e abbiamo proprio qui due esempi diversi, no? Lorenzo che incontra un primo amore sui social ma poi non va bene, ma abbiamo anche un esempio come Simone Lemmo, che conosce il suo primo amore sui social e che poi questo amore lascia tutto e va da Simone. Ecco Simone, ma com'è possibile oggi come oggi una cosa del genere, visto che comunque le persone non si prendono la responsabilità di amare?
2: Allora, credo che sia una di quelle eccezioni che conferma la regola, cioè è molto più probabile, molto più vero che quello che accade attorno a noi sia quello che ci ha raccontato un po' Lorenzo, no? Nel senso, è veramente quello che è accaduto a me, e lo riconosco, è per questo anche che cerco di tenermi stretta questa storia, di meritarmi quotidianamente questo sentimento, no? Questa grande prova d'amore, perché credo che le persone abbiano poca voglia di impegnarsi, perché oggettivamente nel senso, è complicato dedicarsi all'altro, stare dentro una storia d'amore. A me una cosa che fa tanta paura è la velocità, la freneticità, esatto, della vita quotidiana, cioè nel senso, siamo veramente risucchiati da qualsiasi cosa. È vero che il lavoro viene prima di tutti, gli impegni, la palestra, la dieta, stai in forma, stai attento a tutto. Molte persone, quando devono dire che cosa devo togliere dalla mia vita, scelgono la relazione, cioè scelgono di dedicarsi totalmente a se stesse, fanno un patto con la propria interiorità, no? Magari trovano lì un equilibrio invece che andare a cercare qualcun altro, che poi, diciamo, è anche vero, tendenzialmente si trovano più casi umani che altro, perché vai a trovare le persone non risolte, quelli con le schedette nell'armadio, eccetera. Quindi dici, piuttosto niente, meglio niente.
0: Ecco Lorenzo, dal momento in cui comunque stiamo parlando, no, anche della ricerca, volente o nolente, della nostra anima gemella, e qui ci ricolleghiamo al mito di Androgino, no? Quello di Aristofane. Sì. Ecco, tu ci credi all'esistenza dell'anima gemella? Cioè, secondo te esiste realmente questa anima gemella, questa fiamma gemella?
1: Credo di sì, ma che questo non credo però in quello che uno dice, no, il colpo di fulmine, il farsi prendere dalla situazione, anche molte volte l'annullare la propria vita o se stessi. Credo che la persona debba aggiungere qualcosa, cioè che noi siamo già completi da soli, ma che questa persona debba semplicemente aggiungere un qualcosa di speciale nella nostra vita.
0: Quindi non credi nel mito di Androgino, quello che parlava Aristofane, nel senso che noi siamo nati con un'anima,
1: no,
0: maschile e un'anima femminile,
1: no,
0: che poi Dio ci divide e siamo alla ricerca perennemente di, no, questa anima.
1: No, credo che noi siamo già completi così, ma che cerchiamo sempre un qualcosa che ci possa aggiungere, ma mai togliere, perché molte volte queste persone tolgono solamente, anche se uno è molto preso, non si rende neanche conto di quello che poi una persona invece ti toglie effettivamente, ti annienta, ti spegne, anche non te ne accorgi magari, no? Quindi credo che una persona debba rendersi conto se questa persona ti aggiunge qualcosa, quindi, oppure te la toglie.
0: Rivolgiamo anche questa domanda ai nostri ascoltatori. Scriveteci al 334 60 45 640. Credete all'anima gemella? credete alla fiamma gemella, perché poi è anche una cosa differente. Simone, tu ci credi?
2: Allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, nel senso ci credo, nel senso credo al fatto che esista qualcuno adatto a noi, no? Che sia affine alle nostre emozioni, al nostro modo di vedere il mondo, di percepire le cose, di percepire le persone. Non credo che sia qualcuno che ci completi, no? Perché sono d'accordo sul concetto, no? Sull'idea che se no partiamo da un presupposto che ci manca qualcosa che dobbiamo per forza trovare in qualcun altro. Invece sono uno che crede molto che prima di tutto l'equilibrio parta da se stessi, cioè devi stare bene con te per poterti anche dedicare all'altro, no? Io l'amore lo interpreto in questo modo, cioè darsi, donarsi, fidarsi e affidarsi, no? Quindi inevitabilmente mi piace di più pensare che non sia un completarsi, ma come diceva Lorenzo, un aggiungere, un dare qualcosa in più, nel senso io so già che è un mio valore, però la persona che ho accanto mi aiuta a splendere ancora di più, come io cerco di fare a mia volta, anche perché sennò, se partiamo dal presupposto che ci manca qualcosa, è vero che la perfezione insomma non esiste in quanto limite, però mi piace l'idea che insieme ci si possa avvicinare un po' di più rispetto a quello che si possa fare da soli.
0: Ecco, adesso leggiamo anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ci scrive Marco da Roma: ciao Carmela, complimenti per il format, se puoi manda in onda Teddy Jovanotti, grazie mille. Ricordo il mio primo amore, è stata un'esperienza bellissima, ma purtroppo è finita male con un tradimento da parte sua. Ciò mi ha segnato tanto, ma al contempo mi ha aiutato a crescere. Carmela, per favore, facci sognare, per favore, metti anche Claudio Baglioni. Claudio Baglioni l'abbiamo anche già messo, quindi questo si è collegato successivamente.
2: Ah, Marco.
0: Ascoltiamo anche un messaggio vocale da Manuel Manfre.
3: Buon pomeriggio Carmela, grande in bocca al lupo per la tua trasmissione, ed è un piacere ascoltare il maestro De Angelis con questi aneddoti meravigliosi su questi giganti della musica italiana. Un saluto.
0: Questo ce l'aveva addirittura mandato quando c'era qui connesso il nostro carissimo maestro Edoardo De Angelis. Ne ascoltiamo un altro di Pasquale.
4: Ciao Carmela, complimenti per il format, un saluto dalla Calabria.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Però ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima, appunto. Simone dice, e anche Lorenzo dice, sì, ok, io ci credo all'anima gemella, alla fiamma gemella, però non è un qualcosa che deve, diciamo, togliere l'equilibrio all'interno di me stesso. Quindi fondamentalmente non siete pronti per donare totalmente?
2: Sì, questo sì, nel senso mi sento abbastanza pronto, anche se probabilmente non lo saremo mai. No, più che altro non credo al fatto che esista una persona totalmente uguale a me, con i miei stessi interessi, le mie stesse passioni, il mio stesso modo di vedere le cose, che possa stare bene accanto a me. Cioè, secondo me avere accanto una persona che è la mia fotocopia probabilmente mi annoierebbe molto. Invece ho accanto una persona, per esempio, che è totalmente diversa, e questa cosa mi stimola tantissimo.
0: Lorenzo, invece, tu?
1: Dallo sguardo tuo, Carmela, credo che tu pensi a...
2: Lei vorrebbe la risposta.
0: Sì. No, io vorrei che qualcuno ancora mi dicesse sì, esiste questo amore potente.
1: È un amore potente, semplicemente.
0: Io ci
1: che
0: credo.
2: Te lo chiediamo noi.
0: Io vivo oggi come oggi. Io ci credo tantissimo nell'anima gemella, nella fiamma gemella. Io penso di averla trovata, quindi per questo. Però, dal momento in cui voi state dicendo che noi non dobbiamo donare proprio totalmente la nostra anima, perché dobbiamo stare sempre anche, no?
1: Bisogna essere razionali.
0: Allora mi viene proprio da pensare a questa canzone, ragazzi, non lo so, ma oggi sono io. Quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: E questa era Oggi sono io di Mina, una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro è anche sicuramente anche di Simone, conoscendolo, perché ama Mina, giusto Simo?
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, visto che parlavamo di primo amore, di primo grande amore, ti racconto una cosa.
0: No, aspetta, me la racconti dopo. Me la racconti dopo, perché adesso volevo invece capire, Lorenzo, a che punto ti trovi adesso in questo momento della tua vita e qual è proprio la canzone che ti fa pensare al tuo primo amore e se adesso, quando l'ascolti dopo tanti anni, cosa ti provoca.
2: Io sono un po' sbadato con i titoli delle canzoni, quindi non saprei dirti, ce ne ho tante, perché io amo la musica.
0: No, quella del primo amore.
2: Non lo so, non saprei dirti attualmente in realtà, perché erano varie, io mi fisso.
0: Di la verità, c'è qualcuno che ti sta ascoltando adesso in diretta e non vuoi spoilerarla.
2: No, perché sono una persona molto razionale, non mi farei mai plagiare dai miei pensieri, dalle mie emozioni, anche se passate.
0: Ok, ma allora l'emozione, quella proprio quella più forte che ancora oggi senti di avere dentro di te quando ascolti una canzone in particolare?
2: Non ricordo il titolo, è una canzone spagnola, quindi non...
0: No, qui non spagnolo, no, qui stiamo parlando di Rai Radio Tutta Italiana, quindi di canzone italiana. Una canzone italiana, Lorenzo, che ti fa emozionare? Oltre La notte di Arisa. Te la dico io, perché me l'hai...
2: Ma non sull'amore.
0: In generale.
2: L'amore in generale,
0: sì,
2: quindi non relazioni.
0: Sì, in generale.
2: Allora quella di Gianna Nannini, tu la sai.
0: Aria, giusto.
2: Assolutamente sì, perché appunto... come
0: e
2: ti
0: perché?
2: Ho... Perché questa, oltre a quella di Arisa, è una delle canzoni che mi porta indietro nel tempo, tra appunto anche dei ricordi di famiglia, quindi l'amore per la mia famiglia, per i rapporti appunto personali, perché mi riporta indietro quando ero bambino, che giocavo, sorridevo, in macchina, squarciagola a cantare le canzoni, perché Gianna Nannini è una grande, secondo me, della musica italiana e mi porta indietro su tante emozioni dalla mia famiglia, mia sorella, i miei nonni, e quindi tutta la mia famiglia ama Gianna Nannini e quindi mi porta indietro tra queste emozioni.
0: Ecco, noi ringraziamo a Lorenzo Castelluccio per essere stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo che sono Carmela De Rosi, che state ascoltando La voce delle emozioni. Continuate a scriverci al 334 60 45 64. Siete in diretta anche su Rai Play Sound e Radio Dub, quindi ciao Lorenzo, adesso
2: grazie
0: ti
2: a tutti.
0: Dobbiamo,
2: un bacio grande.
0: Ti dobbiamo lasciare.
2: Ciao.
0: Ecco Simo, questo silenzio era voluto, perché adesso entriamo in un altro mood.
1: In un'altra dimensione.
0: Proprio in un'altra dimensione, ecco. Visto che comunque tu sei un appassionato di musica, ma non solo appassionato, sei un esperto di musica, scrivi di musica. Ecco, la domanda che volevo farti è: raccontaci, secondo te, qual è la storia proprio di amore che fa parte della storia della musica italiana, che proprio ti fa impazzire, anche che ci fa impazzire secondo te?
1: Allora, secondo me ce ne sono tantissime, perché comunque la musica italiana è fatta anche di grandi storie d'amore, no? Perché ancora oggi nel 2026 siamo di Albano e Romina Power, no? Che nonostante si siano lasciati praticamente 30 anni fa, sono ancora su tutte le copertine, si parla di loro. Tra l'altro era uscito anche un titolo qualche giorno fa dove Albano aveva detto: io non canto più con Romina, e lui subito ha fatto una storia dicendo: non è vero, io non l'ho mai dichiarata, anzi faremo anche un tour adesso dove lei farà qualche data. Quindi insomma, loro inevitabilmente sono stati e sono una colonna portante della musica italiana, ma penso anche inevitabilmente ad Adriano Celentano e Claudia Mori, no? Da tanti altri punti di vista. Un amore sempre molto protetto, un amore molto riservato, perché loro si concedono poco, si raccontano poco pubblicamente, e credo che questo sia anche un altro grande elemento, no, che sottolinea e dà valore a questa storia. Ma non posso non citarti per me due icone della musica italiana che purtroppo sono scomparse, che sono Ornella Vanoni e Gino Paoli.
0: Oh, che storia meravigliosa, dai, raccontaci, facci entrare all'interno di quell'emozione. Tra tra Gino Paoli e Ornella Vanoni.
1: Allora, ovviamente sai benissimo, intanto parlare di Ornella Vanoni non si può che fare col sorriso, cioè nel senso era uno dei modi che lei amava di più nell'essere raccontata, no? Quello di farlo ironicamente, simpaticamente, anche perché lei era inevitabilmente così. E la storia con Gino Paoli ha un effetto calamita praticamente, perché anche lì lui è stato uno dei tanti uomini della sua vita, non è stato l'unico, però forse è stato uno dei più intensi. Lei tante volte ha rilasciato delle dichiarazioni sull'amore per Gino Paoli e l'ha detto che è uno di quelli che l'ha segnata maggiormente. E una delle recenti interviste qualche anno fa, quando sono stati ospite insieme da Fabio Fazio, questo arrivava alle persone a casa, i loro sguardi, il modo di ridere, di scherzare, nonostante gli anni, perché comunque avevano entrambi quasi 90 anni, Gino Paoli se non sbaglio addirittura già 91, quindi comunque è un amore che è rimasto inevitabilmente nel tempo. E ti posso dire, Carmela, una cosa che mi incuriosisce molto: tutti questi grandi che si sono amati profondamente, anche se poi le cose nella vita non sono andate,
0: poi si sono lasciati, no?
1: No, e questo ti volevo dire, anche quando si sono lasciati, però secondo me non hanno comunque mai smesso di amarsi, a differenza di quello che dicevamo prima, che anche nelle storie più recenti poi tu vedi il dissing, non ci amiamo più, non vogliamo più fare niente, non voglio subito sapere più niente di te, forse perché oggi diamo anche meno valore al modo di innamorarci, alle relazioni. Invece questi grandi che si sono conosciuti 50, 60, 70 anni fa hanno davvero scoperto il valore delle emozioni e dei sentimenti, no? E l'hanno anche raccontato attraverso le canzoni.
0: E certo, però diciamo, ci vuoi fare anche un paragone magari dopo la canzone che ascolteremo tra poco, che poi tra l'altro è una canzone che a Simone emoziona di
1: molto
0: più, se ci vuoi poi fare anche un paragone con le attuali storie d'amore che si vedono, anche quelle recentemente finite, anche un po', no, tra amori tossici, mi riferisco anche ad Elodie con Marrakesh ultimo, che poi alla fine, no, una storia d'amore molto bella. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, con la voce delle emozioni, con Carmela De Rose e Simone Lemmo. Adesso ci ascoltiamo Un sorriso dentro al pianto, Ornella Vanoni.

0: dimenticare.
1: E questa era Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni, che poi tra l'altro è stata scritta da Francesco Gabbani e Pacifico, contenuta nell'album Unica nel 2021, una canzone veramente meravigliosa, Simo.
2: Assolutamente sì, una canzone bellissima che Ornella Vanoni ha raccontato, insomma, che l'ha accettata perché gli è stata proposta da Francesco Gabbani, e lei tante volte ha raccontato del valore di questo brano, di come Gabbani sia riuscito, no, a rappresentare davvero la sua anima e la sua interiorità. Io ho intervistato Francesco Gabbani qualche anno fa, era l'anno in cui lei andò al Festival di Sanremo a ritirare il premio alla carriera e cantò anche questa versione insieme a Francesco sul palco, e lui ha detto: è stata un'emozione indescrivibile lavorare con Ornella e soprattutto poter tratteggiare tramite le parole, tramite la musica, quello che è la sua anima, quello che è la sua interiorità. E questa canzone, secondo me, è un po' il riassunto di tutto quello che ci siamo raccontati su sentimenti, su relazioni, no, fino a questo momento qui, perché lei dice: io sono tutto l'amore che ho dato, sono...
1: Ma poi a un certo punto dice anche, parla di selfie, quindi in qualche modo anche, no,
2: c'entra tutto, no? Perché lei dice: oggi facciamo un selfie e così sia, invece lei dice: quella foto stampiamola, incorniciamola. E quindi era anche un dire: noi oggi selfie li facciamo con una fugacità, con una velocità, molto spesso tanto per farli senza valore. Lei dice: no, prendiamo anche quel selfie, incorniciamolo, appendiamolo e diamo un valore anche a quella cosa. E trovo bellissimo quando lei, appunto, dicevo: io sono tutto quello che ho dato in amore, sono il mare in tempesta ma anche il cielo stellato, no? Ed è quello che un po' stavamo raccontando prima, cioè saper affrontare gli alti e bassi, saper essere la parte peggiore di se stessi, ma poi anche imparare a splendere come un cielo con le stelle di notte. Credo che sia davvero una poesia bellissima questa canzone, per questo mi piace tantissimo, perché credo che descriva proprio quello che dovrebbero essere le storie d'amore, quello che dovrebbero essere i sentimenti.
1: Ecco, ritorniamo adesso in un attimo alle storie d'amore, proprio in breve un riassunto. Oltre, appunto, hai parlato di Gino Paoli e Ornella Vanoni, se ci vuoi dire anche qualche altre storie d'amore più di recenti, anche finite male.
2: Allora io sono poco preparato sulle storie d'amore attuali, per il semplice fatto che trovarne una duratura è complicatissimo.
1: Esatto.
2: Cioè, non ci sono queste grandi cose, però è vero, no? Tu prima facevi citavi Elodie, no? Che tante volte, no, è stata raccontata sia per quello che è musicalmente, che è come artista, ma anche per le persone che ha avuto al suo fianco. Ha avuto tantissime storie d'amore, penso a Marrakesh, come penso anche a Iannone e a tanti altri. Posso dire, io credo che la risposta più bella sia quello che lei sta vivendo adesso, cioè questo outing che in realtà non c'è mai stato, no, direttamente. Lei ha pubblicato,
1: mi è piaciuta questa
2: molto
1: cosa,
2: bello, una sì, onestà, una sì, libertà, sì, una trasparenza nel dire: io sono questa, amo chi voglio e questa è la persona che amo adesso nella mia vita e questo è quello che mi rende felice. È una cosa davvero molto potente, davvero molto bella, perché noi cerchiamo sempre delle parole per raccontare le cose, quando a volte le parole non servono, ci sono circostanze in cui le parole non bastano. In questo caso le parole non servivano, e quindi è la dimostrazione che poi, al di là dei titoli di un giornale o di quello che noi possiamo raccontare, poi l'amore va avanti da sé, no? E inevitabilmente. Tra l'altro, quando hai citato Ultimo, mi hai fatto ricordare che la suocera, che era Eder, sì, Parisi, quando le hanno chiesto: ma lei sa chi è il suo genero? Lei ha risposto: io non so chi sia. Cioè lei ha detto proprio questo, perché lei ha detto che non conosce Ultimo. Quindi sarà felice la figlia nel sapere che lei non abbia idea di chi sia il genero.
1: Ci state inviando tantissimi messaggi, leggiamo quello di Angelo. Ciao Angelo. Ah, che poi mi chiama anche Angelo a me. Ah, grazie Angelo. Sono da Roma, è possibile mettere Non dirgli mai di Gigi D'Alessio? Guarda, te la metterò nella prossima puntata se mi seguirai, perché appunto nella prossima puntata, che è appunto domani, vi aspetto, appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:00. Domani Simone si parlerà non del primo amore, ma dell'amore impossibile. Ecco, leggiamo.
2: Bella tosta questa,
1: Scrive Rosa: ciao Carmela, complimenti per il format, un saluto dalla Calabria, ci manda anche un messaggio vocale.
3: Ciao Carmela, complimenti per il format, un saluto dalla Calabria.
1: Oh, che bella, i calabresi mi stanno seguendo tutti. Un altro messaggio vocale da Fabri.
4: Ciao Carmela, sto ascoltando il tuo programma e sei bravissima, complimenti veramente.
1: Grazie, siete così gentili, gentilissimi. Ci scrive anche Gabriele, fantastico, bellissimo programma. Grazie, grazie, perché adesso dobbiamo purtroppo concludere la nostra prima puntata di oggi e quindi ci tenevo a...
0: Grande cugina!
1: Addirittura anche mio cugino che mi ha scritto, ciao carissimo cugino. Ecco, Simo... Ritornando adesso, no, perché tra poco è volata questa diretta.
2: A me tocca salutarci.
1: Cioè, è proprio volata questa diretta. Sono le 17:56 minuti. Simo, secondo te, questa è una domanda che ti voglio fare. I cantautori del presente rispetto a quelli del passato, come secondo te raccontano oggi le emozioni? Se ti piace, se non ti piace, se secondo te manca un po' di poesia, cosa manca, cosa c'è di superfluo? Ecco, se ci vuoi fare un'analisi critica tua.
2: Allora, è molto complicato darti questa risposta alle 17:57 minuti, però no, in realtà credo che sia molto più complicato raccontare i sentimenti oggi, perché noi di cantautori fortunatamente ne abbiamo. È ovvio che sono cantautori legati alla nostra contemporaneità, quindi a una nuova generazione di cantautorato italiano, però è molto più complicato perché sono meno profonde le emozioni e i sentimenti, secondo me, rispetto a quelli che ci cantavano le persone di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Quindi è giusto anche che i protagonisti della musica di adesso, può essere Marco Mengoni, come può essere la Nuova Giorgia, come può essere Alfa, come può essere Tananai, raccontano un nuovo modo di approcciarsi alle emozioni. Però, visto che l'abbiamo citato prima, Adriano Celentano, io credo che il modo perfetto per raccontare un sentimento e un'emozione sia proprio quello che lui ha utilizzato, che lui ha detto nel titolo di una sua canzone: l'emozione non ha voce. Quindi
1: esatto,
2: cerchiamo
1: l'emozione
2: di
1: non ha voce,
2: non raccontarla per forza, ma viviamola e basta, che poi è quello che rende un'emozione unica, proprio perché tu la vivi e non stai lì a raccontarla.
1: Ma poi Adriano Celentano, non solo, appunto, tu adesso hai citato l'emozione non ha voce, ma mi viene da pensare, perché poi no, nella terza puntata parleremo invece di tradimento, gelosia, la gelosia di Adriano Celentano ma forse oggi in questa puntata ci sarebbe stata bene a pennello, mi viene in mente Apri il cuore di Adriano Celentano. Apri il cuore, non tenermi sulle spine. Non la sai questa, sì?
2: Non lo so, mi manca. Ma io,
1: allora,
2: ma
1: te
2: io
1: la vai a recuperare,
2: imparare,
1: te la vai a recuperare. Apri il cuore di Adriano Celentano. Però Simo, dal momento in cui adesso mancano ancora 2 minuti alla fine della nostra diretta, che dobbiamo necessariamente ricordare l'appuntamento fisso, no? Ce lo lanci tu questo appuntamento
2: fisso?
1: Lancio
2: io il vostro appuntamento fisso. Allora, da oggi era la prima puntata in questo 15 di giugno, ma Carmela De Rose sta qui, ormai sta qui dal lunedì al venerdì, dalle 16:30
1: alle 18:00.
2: Rai Radio Tutta Italiana, l'appuntamento con la voce delle emozioni è assolutamente da non perdere, perché è un modo per ascoltarle, per capirle, per indagarle e anche interpretarle queste emozioni.
1: Assolutamente, Simo, io ringrazio veramente tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound, ringrazio ogni ospite che è stato oggi qui presente, da il maestro Edoardo De Angelis a Lorenzo Castelluccio, anche qui ancora proprio fino alla fine della diretta, dal metastudio di Via Asiago, Simone Lemmo. E ragazzi, mancano veramente 30 secondi alla fine della diretta, ma abbiamo proprio un ultimo messaggio vocale che possiamo leggere.
5: Ciao Ela, veramente complimenti, una trasmissione bellissima e tu veramente molto brava, grazie.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:00, ma non solo, perché noi abbiamo tantissimi altri programmi qui. E ciao a tutti da Carmela De Rose, dalla voce delle emozioni.

sempre negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

rimango qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Appuntamento con Profili, la bio e la musica degli artisti più amati nel nostro paese. Oggi è Sergio Caputo il protagonista. Comincia subito a suonare, strimpella la chitarra a 13 anni e intorno a 16 arriva il primo gruppo, la prima band, con alcuni amici e compagni di classe. Lui fa il chitarrista ed il cantante. Ha sempre considerato la musica come hobby, almeno in quel periodo, anche dopo le prime esperienze discografiche, tra cui si ricorda un 45 del 78 intitolato Libertà dove sei, inciso con la Hit, l'etichetta indipendente di Vincenzo Micocci, lo stesso che aveva lanciato De Gregori, Antonello Venditti, Amedeo Minghi e Paola Turci e tanti altri artisti della scena romana. Si trasferisce a Milano Sergio Caputo e inizia la sua carriera come art director in pubblicità. La grande fama arriva a metà degli anni 80 con le sue incisioni per la CGD. Precisamente era il 1983 quando pubblica Un sabato italiano, dove crea uno stile musicale brillante in cui mette insieme dal jazz allo swing al mambo e naturalmente il pop italiano. Altro album importante per lui nell'84, Italiani Mambo, che replica il successo di Un sabato italiano, avvalendosi della collaborazione con Tony Scott, sassofonista e clarinettista americano. L'album successivo è No Smoking e contiene L'astronave che arriva, ripreso in seguito da molte cover band e famoso in tutta Europa in quanto colonna sonora di uno spot pubblicitario per l'estero di un famoso caffè italiano. Nell'87 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Garibaldi Innamorato. L'ultimo lavoro per la CGD è Lontano che vai ed è del 1989. La pubblicazione di quest'album coincide con un altro Festival di Sanremo a cui Sergio partecipa con la canzone Rifarsi una vita. Nei 7 anni successivi pubblicherà 3 album: Sogno erotico sbagliato, Ego musicocefalo nel 93, I Love Jazz del 96, che lo vede ritornare al suo vecchio amore il jazz, in cui rivisita appunto brani del passato, e alla fine nasce anche Serenadas nel 98. Nel 99 arriva anche la sua terza partecipazione a Sanremo con il pezzo Flamingo. Dopo il tour del 99 si trasferisce negli Stati Uniti, esattamente in California. 2003, altro album strumentale dal titolo That Kind of Thing, quel tipo di cosa, in cui esordisce come chitarrista jazz, a cui hanno collaborato alcuni tra i migliori jazzisti californiani. 2006 pubblica una raccolta di brani in versione acustica dal titolo A Tu per Tu. Siamo nel 2013, esce un singolo intitolato C'est moi l'amour con etichetta Alcatraz Moon. A distanza di 30 anni dall'uscita di Un sabato italiano, l'artista celebra l'evento con un remake dell'intero album che si intitolerà Un sabato italiano 30. 2015 esce un altro album di inediti, Pop, Jazz and Love, interamente in inglese tranne un pezzo. 2017 avvia una collaborazione con Francesco Baccini e pubblicano un album di inediti, Chewing Gum Blues. Dopo un'intensa attività live registra un altro disco, Unplugged, Oggetti smarriti, che esce nel 2018. 2019 esce il singolo Amo il mio nuovo look e nel dicembre dello stesso anno l'album Sergio Caputo and Friends. In quel periodo infatti Sergio Caputo si era trasferito proprio in Francia, sua attuale dimora. 2023-2024 un altro tour italiano, il 40° anniversario di Un sabato italiano, e nel gennaio del 2024 un nuovo singolo, Sono uno spirito libero. Siamo ai nostri giorni, esce Mai dire mai il 31 gennaio del 2025, nuova canzone e tanti appuntamenti live. Adesso le canzoni più famose e più amate di Sergio Caputo. Profili torna prestissimo.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con liveccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente 1983, come sempre un anno da ricordare attraverso i singoli più venduti e più ascoltati nei jukebox di quell'anno. Però prima un'occhiata ad alcuni degli avvenimenti più significativi di un anno ormai lontano, quindi è bene ricordare anche cosa è accaduto. Intanto il 1 gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per usare Internet Protocol. Nasceva ufficialmente nel 1983. 17 giugno a Roma veniva arrestato il presentatore televisivo Enzo Tortora con una infame accusa, quella di associazione a delinquere di stampo camorristico. 3 anni dopo fu assolto con una formula piena. 22 giugno, in circostanze misteriose, scompare Emanuela Orlandi, un altro mistero del secolo, la figlia di un dipendente del Vaticano. E per chiudere, 27 dicembre, Papa Giovanni Paolo II incontra nel carcere di Rebibbia il suo attentatore, Ali Accià. Film usciti quell'anno: E la nave va, War Games, giochi di guerra, e Voglia di tenerezza, tra i film più famosi, Furio anche, Una poltrona per due, Ricorrenze, Nasceva, il 14 febbraio Manuel Poggiali, pilota di moto sammarinese, il 7 maggio Marco Galliazzo, campione olimpico di tiro con l'arco, Daniele De Rossi, il calciatore, nasceva il 24 luglio del 1983. Sanremo, al primo posto quell'anno Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, al secondo posto Donatella Milani con Volevo dirti, e poi Margherita non lo sa, Dori Ghezzi al terzo posto. Diciamo che non erano anni meravigliosi per la musica italiana a Sanremo, e questa, diciamo, quanto vi abbiamo appena ricordato ne è una testimonianza. Le ascolteremo adesso le canzoni più apprezzate di quell'anno, e poi naturalmente ci troviamo presto qui su Tutta Italiana per nuove avventure dedicate a Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nella nostra storia pochi cantautori sono stati così bravi da raccontare storie utilizzando un linguaggio originale. Uno di questi è certamente Samuele Bersani. Grazie ai suoi mille giochi di parole che inseguono il pensiero e le idee, è riuscito infatti ad usare il potere del verso e della parola per seguire la strada incerta e complicata di chi è stato giovane negli anni 90. Le sue canzoni riescono a disegnare un quadro di figure emblematiche di grande efficacia. Di come fosse preziosa questa sua dote, ne ha avuto subito consapevolezza Lucio Dalla, che non si è limitato ad essere il grande artista che conosciamo, è stato anche infatti un raffinato scopritore di talenti. Fu lui infatti nel 92 a produrre il primo disco di Bersani, Ci hanno preso tutto, con la sua etichetta discografica, la Pressing. Una scommessa che subito si dimostrò vincente, perché Bersani si è imposto immediatamente sulla scena musicale con le sue canzoni che raccontano storie aspre come In chicco e spillo, oppure storie ingenue come In freak, o ancora storie di inquietudine interiore come in Giudizi universali o Ferragosto. Infine la critica sferzante alla società spietata e voyeuristica in cui viviamo con canzoni come Il mostro, Cattiva o Lo scrutatore non votante. Critica e pubblico sono sempre stati d'accordo con Samuele, che partecipasse al Festival di Sanremo o vincesse le Targhe Tenco, o ancora che scrivesse musica per il cinema. Nella sua carriera sono piovuti consensi, premi, successi radiofonici, come quelli che naturalmente adesso andiamo ad ascoltare con Samuele Bersani.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte avremo cielo sgombro da nubi sul paese, eccetto innocue velature al centro-sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi di Veneto e Friuli e sulla Liguria. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia Adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.
3: Le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: ora boh, meglio di no.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia,

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. Il 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

cantare, eh? Dobbiamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce. Facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa. Non ho mai avuto un coro da te.

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi.

per andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

non so se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già. Li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare. Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E

siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi il più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto.